0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2006.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Stai ascoltando

rich girl. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 5 ottobre 2026 è il 278esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:11 e tramonta alle 18:45. I santi del giorno sono Santi Placido e Mauro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 ottobre del 1944 in Francia per la prima volta è concesso il voto alle donne. Nel 1947 il presidente statunitense Harry Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca. È il 5 ottobre del 1975 quando viene trasmesso per la prima volta in Giappone l'anime Goldrake, storico cartone animato trasmesso in 74 episodi, ispirato all'omonimo manga del fumettista Go Nagai. Nel 1962, con licenza d'uccidere del regista Terence Young, debutta al cinema nel Regno Unito James Bond, il celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà, creato dallo scrittore Ian Fleming. Accolto con grande favore dal pubblico, il film lanciò l'allora sconosciuto Sean Connery, che impersonerà Bond in altre 5 pellicole. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 ottobre del 2014, durante il GP del Giappone, il pilota automobilistico Jules Bianchi è vittima di un grave incidente contro un mezzo di servizio. Entrato subito in coma, il pilota francese morirà 9 mesi dopo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 ottobre del 1962 esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do. Nel 1972 Mia Martini pubblica l'album Nel mondo una cosa. E nel 2000 Eros Ramazzotti incide Fuoco nel fuoco. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ciccio Ingrassia, nato a Palermo il 5 ottobre 1922 e scomparso a Roma il 28 aprile 2003. Palermitano doc, come il suo collega e compagno di lavoro Franco Franchi, assieme diedero vita al celebre duo comico Franco e Ciccio, tra i più prolifici del cinema italiano. Ricordiamo anche Gigi Sabani, nato a Roma il 5 ottobre 1952, qui scomparso il 4 settembre 2007, è stato un conduttore televisivo e imitatore italiano. Compie oggi 79 anni Brian Johnson, cantante britannico noto per essere stato cantante del gruppo hard rock AC/DC. Spegne infine 51 candeline l'attrice britannica Kate Winslet. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 ottobre 2011 di Steve Jobs, pioniere del personal computer e di innovazioni tecnologiche, fu il fondatore della Apple Computer. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che in vaso mal lavato il buon vin presto è guastato.
0: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19, tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1 km in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo per Galatina in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione è favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansia o dubbi, ragionate con logica e passate all'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti. Però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia. In amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione, i single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario, per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno, la fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario, chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci, guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Qualcuno ha detto lunedì e allora siamo qua, non ci siamo sbagliati, ci siamo svegliati per un motivo, per ricominciare una settimana, per supportare innanzitutto noi stessi e poi supportare i nostri mattinieri che sin dal mattino molto presto scelgono di ascoltare Radio Selene. È il nostro buongiorno, grazie a tutti voi. No, volevo dare un numero, 10, che è un bel numero, però sono 10 gradi questa mattina, quindi se non siete ancora usciti di casa, almeno nelle prime ore del mattino, un po' come succede anche la sera, sul tardi, giacchino, perché quello chiaramente vi potrà servire. Siamo qua in diretta, il nostro appuntamento che inizia 5 minuti prima delle 7. Buongiorno Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica. Tutto è pronto, possiamo cominciare.

0: te. Beh, qualcosa per me i radioascoltatori la fanno. Cosa vedo nei miei occhi questa mattina? Un sole che spunta su un mare bellissimo a Molfetta, quindi grazie Domenico e buona giornata, buon lunedì. C'è chi è in macchina e ha scelto Radio Selene, quindi tanto di prove. Come siete precisi e quanto siete carini anche ad essere fedeli ogni mattina puntuali. Condividiamo insieme questo momento, cioè l'inizio della giornata. Quindi per tutti coloro che volessero farci sapere che ci sono dall'altra parte, 347 727 2274, questa mattina insieme fino alle 10, e quindi un po' di cose da raccontarci ce li abbiamo. Intanto linea alla redazione, ascoltiamo le notizie e ci risentiamo tra poco.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il copilota umanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori di Hammam al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato. Gli Stati Uniti desiderano organizzare un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia ed Ucraina entro la fine di ottobre, con l'obiettivo di porre fine alla guerra. L'ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. La cronaca italiana: un quarantenne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. L'uomo era a bordo di uno scooter che la notte scorsa non si è fermato all'alta per un controllo di una pattuglia della polizia. È scaturito un inseguimento conclusosi con la sua cattura. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03, con uno scarto di circa 2,5 milioni di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia. Ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Sentiamo.
3: Tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto anche bene, quindi chiaramente domani è l'ultima e veniamo da solo da 2 giorni che abbiamo giocato a Parigi, quindi qualcosa in più rispetto alla partita precedente cambieremo.
2: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte e skincare, che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Selene. Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Bene, mi state raccontando cosa è ne stato di questo fine settimana appena passato. Buongiorno ai mattinieri, forse aver vissuto un bel weekend aiuta, no? Vabbè, comunque buon lunedì, questa è Radio Silene, riprendiamo da Carol G e Bruno Mars e poi Nino Buonocore.

Nino Bonocore su Radio Silene. Eravamo nel 1994 con questa canzone. Ripartiamo con questa nuova settimana proprio da voi, dai mattinieri, no? Il fine settimana, quando è bello, certo il lunedì è sempre un po' più difficile, però almeno si è vissuto un bel fine settimana. Un messaggio che mi arriva da Taranto dice: weekend appena trascorso intenso, sabato sera concerto a Bari di Serena Brancale. Beh sì, era tanto atteso e la chiusura praticamente del Sacro Tour, è stata una bellissima serata con tra l'altro tanti ospiti, e quindi c'era Alessandra Amoroso, c'era Delia, c'era Tullio d'Episcopo, e Serena Brancale ha anche ricevuto dal sindaco la maglietta dedicata proprio a San Nicola. Non poteva che chiudere in maniera proprio strepitosa, col botto, ecco, un tour lunghissimo che l'ha portata davvero tanto tanto in giro. Poi ancora un altro WhatsApp che dice così: buongiorno Maredita, io ho fatto un altro bagno ieri a Pulsano, siamo in provincia di Taranto anche qui. Valentina, hai fatto bene, perché ieri molti erano appunto al mare approfittando di questo fine settimana. Siamo nel corso dell'ottobrata, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, così sarà ancora per qualche giorno. E poi mandiamo un saluto ad Antonella, buon lunedì naturalmente anche a te. 347 72 72 274, entriamo nel vivo, come dire, della giornata, entriamo nel vivo della settimana, cominciamo così da questo lunedì 5

Kitsugi, Elisa. Francesca invece è stata ieri ad Altamura per Federicus. Che bella esperienza. Noi ce l'avamo sabato, abbiamo vissuto questa esperienza per questa manifestazione che ormai è diventata famosa, l'abbiamo raccontato, però davvero abbiamo incontrato tante persone, abbiamo incontrato i protagonisti tra i 1200 figuranti, 300 volontari di questa associazione, quindi davvero davvero grazie per aver voluto Radio Sirene nel racconto di una di queste tre giornate. Però davvero bella bella bella esperienza, potete naturalmente anche andare a vedere nelle storie in evidenza su Instagram che cosa abbiamo realizzato, che cosa insomma abbiamo cercato di trasferirvi di Federicus, quindi Instagram, il profilo naturalmente di Radio Sirene. E continuiamo in questo lunedì, buongiorno, ben svegliati piano piano, chi magari si sveglia in questo momento. Ed Sheeran.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro.

0: il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Allora, con Pinguini Tattici Nucleari, questa canzone si chiama Goya su Radio Selene.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi primo giorno della settimana, lunedì 5 ottobre 2026, regime anticiclonico sulla nostra Puglia. La giornata sarà contraddistinta ancora una volta da un'atmosfera stabile e un tempo soleggiato. Il cielo si vedrà a tratti nuvoloso soltanto sulle zone interne e sui monti. Venti deboli, mari poco mossi. Temperature massime comprese tra 23 e 27 gradi. Valori notturni, grosso modo, stazionari.
1: Stai ascoltando

Your Body, Justin Timberlake. Segnatevi questa data se amate il mondo, l'universo degli U2, perché sta per essere pubblicato il 16° album in studio, esattamente il 13 di novembre di questo anno. Chiudono praticamente il 2026 con il botto, ed è stato, come sempre accade, anticipato, giusto per avere come un antipastino, da un singolo che parla di tutti e due i lati nascosti nel silenzio, cioè frutto della natura umana e della società in cui viviamo. Si chiama proprio

0: Radio Selene.
1: In questo primo giorno della settimana, buongiorno, buongiorno, 10 minuti alle 8 di questa mattina. Noi ripartiamo da questa versione di Mina di una canzone di Pino Daniele che ha circa 20 anni, cantata con Giorgia, si chiama Vento di Passione, poi fu

amici, nella sua Maledetto Me su Radio Selene, un album sotto il segno dei pesci, anno 1978, un 45 giri che comprendeva la canzone che stiamo per ascoltare ma anche un'altra, ovvero Giulia. Lui è Antonello Venditti.

0: insieme a voi.
1: Che viaggio pazzesco, lo racconta Andrea Lovenditti in questa canzone, non da solo ma con Francesco De Gregori, perché parla al plurale proprio perché è il viaggio tra lui e Francesco De Gregori. Siamo all'inizio delle loro carriere, poi sappiamo tutti che cosa è diventata la storia di Andrea Lovenditti, che questa mattina abbiamo riascoltato con Bomba o non bomba. Mancano esattamente 10 secondi alle 8.

0: Just You and I, Tom Walker su Radio Selene. Tempo di notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula da Silva al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40esimo presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa.
2: Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto ha bisogno di tutto il nostro sostegno.
3: La premier Giorgia Meloni rivendica la linea seguita dal governo e interviene sul ruolo della centro nello scenario politico italiano. Lo fa con un videomessaggio al convegno di San Vincent, il partito italiano dalla DC a Berlusconi e Meloni, organizzato da Gianfranco Rotondi. Sentiamo.
4: Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche si torna a parlare di centro, di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici. Ma io credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada. È una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato. E noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
2: La cronaca, un quarantenne con precedenti per reato contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia.
3: Oltre 40.000 provvedimenti di sfratto emessi dai giudici in un anno, circa 3 su 4 per morosità o altra causa. E il quadro ricostruito dall'ufficio studi solo affitti sui dati nazionali, che torna d'attualità mentre in Italia e in Europa il confronto sulle politiche abitative si concentra sulla difficoltà delle famiglie. Le richieste di esecuzione sono aumentate di circa il 10%, ma gli sfratti effettivamente eseguiti sono rimasti sostanzialmente stabili.
2: Il calcio in chiusura all'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi. Dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia, ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio di inizio alle 20:45, alle 18:15 invece a Pescara l'incontro decisivo per l'Under 21 del CT Silvio Baldini, impegnato nel gruppo E delle qualificazioni agli europei con la Polonia nello scontro diretto per il primo posto. I polacchi all'andata si imposero per 2-1 e vantano così 3 punti di vantaggio in classifica.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: È assolutamente umano. Poi le paure cambiano in base all'età. Quando siamo bambini ci sono le paure, quelle più classiche, e ci sono quelle particolari. Ne parliamo questa mattina. Subito Saif e poi Breeze, Bohemian Rhapsody.

però a 20 anni questa versione, 20 anni fa Breeze ripresero questo grande classico dei Queen, Bohemian Rhapsody, e diventò questa versione che abbiamo riascoltato su Radio Stilene. Buongiorno, le 8:15 del mattino. Oggi apriamo una parentesi dedicata alle paure. Mi sono ricordata di quando ho finito la scuola, circa 19 anni, primi lavoretti, che cosa fai? La babysitter. Ho fatto anch'io quello, mi sono occupata di alcuni bimbi, per esempio uno di questi bimbi aveva paura del burattino di legno Pinocchio, non visto in televisione, cioè proprio il burattino fisicamente, quello che trovavi sulle bancarelle, che trovavi nei negozi di giocattoli, cioè aveva il terrore. Poi ci sono i bimbi che hanno paura dello sciacquone dell'acqua, quello del bagno, e poi ci sono le paure classiche, no? Il buio. Vabbè, vogliamo parlare dell'uomo nero? Io non lo so se lo usano ancora come mezzo, ma l'uomo nero faceva veramente tanta tanta paura. Le paure infantili cambiano con l'età, rappresentano comunque una tappa normale della crescita, utile anche per imparare a difendersi da piccoli. Le paure per età, allora, per esempio da 0 a 12 anni i neonati temono i rumori forti, quindi i lampi improvvisi, la sensazione di cadere. Dal sesto mese compaiono l'ansia da separazione dei genitori e la diffidenza verso gli estranei. Poi dai 2 ai 3 anni iniziano i timori verso il medico, gli animali, l'acqua della doccia o del bagno, le persone sconosciute. Fra i 3 e 6 anni, grazie allo sviluppo dell'immaginazione, i bambini temono appunto il buio, i temporali, i mostri, i fantasmi, le malattie, e hanno paura di perdersi. Dai 6 ai 10 anni, come paure più concrete, ci sono quelle legate agli insetti, i ladri, le iniezioni. No, vabbè, le iniezioni, quanti giri intorno al tavolo, ma qui dobbiamo andare in età, veramente, quando ero proprio piccola, piccola, piccola, pure io avevo la paura dell'iniezione, ma non iniezione normale, quella grande che la signora delle punture tirava fuori da quella scatola magica che era tutta d'acciaio, e quindi già il rumore che faceva, e poi tirava fuori questo siringone, e lì che giravi effettivamente intorno al tavolo. Come ci si comporta da adulti? Innanzitutto non prendere in giro i bambini, quindi non deridere, non sminuire, perché non va bene. E poi meglio usare il gioco, le fiabe, per in qualche modo non far persistere quel tipo di paura. Voi vi ricordate le vostre paure, o ve le hanno raccontate? Cioè, di che cosa avevate paura quando eravate piccoli? 347 72 72 274.

Mamma Marrone e Fabri Fibra su Radio Selene. Le vostre paure quando eravate piccoli? Io avevo paura delle ante dell'armadio della camera da letto dei miei genitori, perché le venature del legno, secondo me, erano un occhio che mi guardavano. Io chiamavo quell'occhio babù. Babù, ah no, senza accento, babù, vedi le cose strane. La paura era quella di diventare grande. Beh, insomma, non è proprio una paura. Buongiorno, buon inizio di settimana, grazie. La mia paura era di non poter più stare con la nonna, ero figlia di emigranti. Un saluto e un abbraccio ad Antonella. Avevo 11 anni quando nel 1983 uscì il film The Day After, che raccontava di una guerra nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Il film risultò così reale che rimasi traumatizzato dopo averlo visto, e nei mesi a venire vissi con l'incubo di un imminente attacco nucleare. Bastava un nulla, una sirena di un'ambulanza, per ricordarmi delle sirene che avvertivano l'arrivo delle testate nucleari nel film. Marco da Barletta, ma pensa, 347 72 72 274, questo è il numero che vi può servire se avete voglia di condividere con noi le vostre paure di quando eravate piccoli. Messaggi o

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

The Weeknd su Radio Selene. Le paure di quando eravamo piccoli, di che cosa avevate paura quando eravate piccoli? Magari ve lo hanno anche raccontato. Da bambino ero veramente un fifone, ma paradossalmente la cosa che mi terrorizzava di più in assoluto era una scarpa, uno stivale per la precisione. Fabiano da Bisceglie poi scrive: storia troppo lunga, quindi non entra nel dettaglio, però aveva paura di questo stivale. Due cose: la prima era una balena di cartapesta simile alle figure usate nei carri mascherati, lasciata nel vialetto d'ingresso di una casa non lontana da quella dei miei nonni. La seconda era salire le scale senza guardarmi indietro. Marianna da Trani, buongiorno. Avevo molta paura dell'altezza. Un saluto a Valeria di Taranto. Invece Francesco da Molla di Bari: avevo paura dei giochi del Luna Park, tipo le giostre e le montagne russe. Pure io, ma quelle paure mi sono rimaste, non sono mai salita per esempio sulle montagne russe. Già dai corridoio che portava dalla mia stanza al bagno di notte era tremendo. E qui, anche qui forse mi hai risvegliato un ricordo. Dove abitavo quando ero più piccola avevo un corridoio lunghissimo, effettivamente partire dalla cucina, arrivare in camera da letto mi metteva un po' di agitazione. Una delle più strane era legata al cibo, tra le paure di questa nostra radioascoltatrice. Avevo sentito dire in giro che le lische dei pesci potevano rimanere incastrate in gola e per qualche motivo mi fissai su questa cosa. Smisi di mangiare pesce, qualsiasi tipo di pesce. Quanti racconti ogni giorno. Grazie, perché insomma realizzate voi questa parte della puntata ogni giorno. 347 72 72

0: Che a 9:20 di questa mattina, buongiorno, già a scuola, beh sì, già accompagnati i figli, quelli che hanno ancora bisogno di essere accompagnati, e quindi inizia una giornata, un'altra, la seconda parte della giornata per molte mamme e molti papà che hanno appunto avuto la prima parte di cara alla famiglia e adesso si pensa a lavorare o a sbrigare tutte le altre cose. Se avete la radio accesa, se avete scelto Radio Selene, grazie. Noi adesso vi parliamo, vi facciamo ascoltare una novità che è poi una canzone che è stata pubblicata per promuovere la serie televisiva North Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. La seconda serie uscirà il 9 di ottobre su Sky 1. Sto parlando di Max Pezzali. La canzone si chiama Le Ali.
1: Eravamo giovani,

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Mancano 10 minuti alle 9 del mattino. Buongiorno da Radio Selene. Oggi, tra l'altro, è la giornata mondiale degli insegnanti, visto che stiamo sempre attenti alle giornate mondiali, ogni giorno ce n'è una, però insomma è una categoria sicuramente fondamentale, quindi grazie per il lavoro che fate. Per noi è Langley e poi Gianna Nannini.

Ascoltato Gianna Nannini su Radio Selene. Vi avevo appena detto che oggi è la giornata mondiale degli insegnanti. Allora c'è Rosy che mi manda questa cosa. E oggi è la giornata mondiale degli insegnanti. Un maestro, sì, ma anche un genitore chinato sul quaderno, un collega che spiegava senza fretta, un amico che non ti ha lasciato solo in un momento difficile. È un pensiero bellissimo dedicato naturalmente al lavoro degli insegnanti, tantissimi che sono già al loro posto questa mattina. A quest'ora del mattino, mentre noi ci riascoltiamo Toffì di Vasco Rossi.

0: Summer su Radio Silene. Dopo James Blunt, le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Silene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza del Brasile. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta, in un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, quali davano Lula in vantaggio. Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente. Se Bolsonaro dovesse trionfare nel voto del 25 ottobre, la principale potenza latinoamericana si unirebbe alla marcata svolta a destra che ha caratterizzato le recenti elezioni nella regione, una tendenza sostenuta dal presidente statunitense Donald Trump.
2: La premier Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Nel corso del colloquio i due leader hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione, delle prospettive dei mercati dell'energia, anche alla luce delle recenti decisioni in ambito G7. La conversazione ha anche permesso un esame della cooperazione bilaterale e del comune impegno a rafforzarla, così fa sapere Palazzo Chigi in una nota.
3: Nuove minacce e intimidazioni al Quarticciolo a Roma contro Don Coluccia, il prete sotto scorta conosciuto per le sue lotte contro le mafie e contro la droga, che nella serata di sabato 3 ottobre è stato vittima di un'aggressione che ha portato al fermo di 3 cittadini tunisini. Da troppo tempo ormai la situazione è fuori controllo, sparatorie e ferimenti anche in pieno giorno. Basta violenza, basta disperazione, l'appello di Don Coluccia.
2: Il copilota omanita intendeva fare schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori del presunto attentatore Hamam al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato.
3: Il Partito Verde Britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forma di razzismo, suscitando dure reazioni da parte di 3 organizzazioni ebraiche e britanniche, del Partito Laburista e del governo israeliano. Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato una contromisura, vietato l'ingresso in Israele al leader dei Verdi Zach Polanski. Secondo la mozione, il sionismo dovrebbe essere trattato come qualsiasi altra forma di razzismo e il partito sostiene la creazione di un unico Stato democratico palestinese sull'intera Palestina storica.
2: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando o ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovati grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie, che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Silene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Selene.
0: Siamo insieme fino alle 10, quindi un po' di cose da raccontarci ancora. Il tempo ce l'abbiamo, riprendiamo anche con la musica e questa versione di Laura Pausini, una canzone di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Poi arriva la versione di Claudio Baglioni di Anima mia.

che bella versione di questa canzone che è stata cantata per la prima volta dai Cugini di Campagna nel 1973. Poi tra le cover, perché non è stato l'unico Claudio Baglioni a ricantarla, arrivò anche questa versione nel 1997. Siete su Radio Selene, buongiorno, è una bella giornata, è in corso l'ottobrata, ne abbiamo parlato in questi giorni, questo tempo bello, soleggiato, con temperature devo dire anche molto molto piacevoli. Ieri molta gente è stata appunto al mare facendo anche il bagno, a quanto pare si stava anche molto bene, certo al mattino molto presto e la sera tardi le temperature effettivamente si abbassano. Stamattina abbiamo registrato 10 gradi quando siamo usciti di casa alle 6:15 circa, ma qualcosa sta per cambiare.

Caiana, ma Anna Maria ha già fatto il cambio del guardaroba ieri, che soddisfazione, puoi venire a casa mia, perché se sei disposta io, figurati, cedo volentieri questo compito che tanto mi sta sulle scatole. Vabbè, allora parliamo d'altro, cosa è successo in questo fine settimana, cose molto belle, da Turi a Polignano nel segno della tradizione contadina, perché ieri, domenica, giorno appunto di San Francesco di Assisi, si è rinnovato il rito della passeggiata a mare delle mule, avete capito bene, delle mule, un'antica consuetudine dell'entroterra barese tenuta in vita da un'associazione, santo patrono di Turi, l'associazione appunto, l'associazione Mule del Carro di Santo Ronzo. E all'inizio del secolo scorso, quando finivano i lavori agricoli e in particolare la trebbiatura del grano, le mule venivano proprio condotte verso il mare per un momento di riposo, quindi quel momento oggi viene rivissuto con questa camminata lenta, quindi queste carovane addobbate a festa che partono da Turi alle prime ore del mattino e poi arrivano all'abbazia di San Vito a Polignano a Mare intorno all'ora di pranzo. E si è consumata questa cosa anche nella giornata di ieri con quella bellissima giornata. Ho visto delle immagini davvero molto molto belle. Intanto per noi Village People.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
6: Grazie!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao.
6: Grazie mille, buona giornata.
7: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

17 su Radio Selene. Ieri, giorno di San Francesco d'Assisi, per la prima volta festa nazionale, è stato un anniversario importante, 800 anni dalla morte proprio del santo Francesco, e si può fare un po' il bilancio di quello che è accaduto praticamente a Brindisi, al quartiere La Rosa, dove si trova la chiesa proprio di San Francesco d'Assisi. Sono arrivati fedeli da tutta la Puglia, si parla di 20.000 visitatori circa, che dal 28 di settembre hanno appunto raggiunto questa chiesa per venerare i calzari del santo. Questa reliquia, che è arrivata dal convento di Assisi, ha richiamato appunto nella periferia brindisina tantissime persone. Un pellegrinaggio che tra l'altro si è concluso ieri sera con la

processione proprio della reliquia per le vie del quartiere, un'iniziativa appunto organizzata in occasione dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Perché? Perché secondo la tradizione, spiega appunto la parrocchia, San Francesco attraversò la città di Brindisi durante il suo ritorno dalla Terra Santa, e pensate, a distanza di secoli i suoi calzari hanno ripercorso proprio quel cammino, ed era la prima volta in 800 anni che i venerati calzari lasciavano il convento di Assisi. Un lavoro che è durato mesi per arrivare a questo, anche grazie a Don Cosimo Schena, il parroco di questa chiesa, spesso nostro ospite, lo salutiamo.

Gazebo su Radio Selene. Chiudo la puntata di questa mattina con un'ultim'ora, perché questa mattina c'è stato un incidente sulla strada statale 16 Monopoli Sud direzione Bari. Allora, al momento non abbiamo tante informazioni, la strada sappiamo che è totalmente bloccata, non si hanno altre notizie né tantomeno la dinamica, quante persone sono coinvolte. Ci sono soltanto delle immagini che stanno circolando, che devo dire sono abbastanza devastanti, quindi magari se nel corso della mattinata ci saranno degli aggiornamenti, ci penserà Ilia D'Arpa ad Arveli. Ilia, che sta per arrivare, che oggi vi farà compagnia fino alle 13. Noi mettiamo insieme due donne, Annalisa e Madame, con Amica.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Sono le 9.54 ed eccomi qui, presente puntuale all'appello anche quest'oggi, ma buongiorno, miei cari. Beh, non è da tanto che non ci sentiamo, insomma, voglio dire, ieri mattina siamo stati insieme, abbiamo parlato anche di questo fine settimana che mi auguro, insomma, per voi sia stato bello, felice, sereno, divertente, tutti al mare, in giro, insomma, e che oggi siete qui in questo lunedì per dare il via a un'altra settimana da trascorrere insieme. Innanzitutto voglio ringraziare come sempre Maria Rita Minoia per la linea. Merci beaucoup ma chérie, perché lei insomma vi ha dato la sveglia, passato il testimone, pronta a prenderlo e ad accompagnarvi quest'oggi fino alle 13. Sarete in mia compagnia, quindi musica, news, curiosità, i vostri messaggi che non mancheranno, mi raccomando, al 347-7272-274. Impostazione dall'altra parte, abbiamo in regia come sempre il nostro Silvio Tempesta. Per chi non l'avesse capito, io sono Ilia D'Arpa e quindi pronta per iniziare il nostro appuntamento. È lo iniziamo con lui che era talmente tanto bello che veniva definito l'angelo biondo, Eric Carmen.
0: Questa è

Questo è stato l'inizio del nostro appuntamento di questo lunedì 5 di ottobre ed era Eric Carmen. Buongiorno a tutti, sono le 10.

0: My Soul, grandissimo Bruno Mars, la nostra musica che vi sta accompagnando, ma non solo, perché noi siamo pronti anche a informarvi su quello che accade in Italia e nel mondo, quindi spazio all'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Spagna va al voto come in molti avevano previsto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, mentre nel paese continuano le manifestazioni contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
2: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
3: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera alla periferia di Bisceglie nel nord barese ha travolto e ucciso una donna di 79 anni che stava raggiungendo una villa sulla strada tra Bisceglie e Corato nella zona Santa Croce. Si tratta di una 50enne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso, che è stato sottoposto al test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti ed è possibile che nelle prossime ore venga emesso un provvedimento cautelare nei suoi confronti.
2: Scoperto dalla Guardia di Finanza un trasporto illecito di 300 testuggini e di 77 pappagalli. Si tratta di un sequestro tra i più rilevanti di specie protette. Il responsabile, un cittadino maltese, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per i reati di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e per reati previsti dall'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
3: Scade oggi la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo come strumento per contenere eventuali aumenti dei prezzi alla pompa. Stiamo lavorando affinché la scontistica significativa sui carburanti che hanno realizzato le compagnie petrolifere in Italia sia prorogata nel tempo, ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso a Rai News 24.
2: Il calcio in chiusura nel suo momento peggiore da quando è CT della Turchia. Vincenzo Montella si prepara a sfidare l'Italia questa sera alle 20:45 nella quarta gara di Nations League dopo la pesante sconfitta nell'andata di Bursa 4-1 per gli azzurri. L'aeroplanino è però fiducioso sulla possibilità di fare bella figura contro gli azzurri. Sentiamolo.
4: Noi vogliamo vincere, vogliamo competere, vogliamo confrontarci anche a questo livello. Per gran parte delle 3 partite, eccetto il primo tempo con l'Italia, insomma, sono state abbastanza equilibrate, nonostante noi fossimo per la prima volta a questo livello, e quindi è tutta esperienza che stiamo facendo per tutti, no? Anche per l'ambiente, perché non si è abituati a fare 4 partite in 11 giorni a questo livello, è un dato di fatto.
3: E con le parole di Montella è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questa sono io, eccomi

mamma mia, ma dite la verità, mentre siete lì che state svolgendo insomma le solite cose che si fanno in una giornata, poi oggi lunedì, ma essere accompagnati dalla nostra musica, dai nostri grandi classici e ritrovare loro, Manhattan Transfer qui su Radio Selene. Allora possiamo iniziare ad argomentare, eh? Oggi riprendo insomma un argomento trattato anche già dalla nostra Maria Rita, ma che io ritengo decisamente importante, al quale dobbiamo veramente dare ampio spazio, perché loro per un certo periodo della nostra vita sono stati, come dire, un po' anche parte proprio della nostra famiglia, no? Parlo dei nostri tempi, della nostra generazione. Quindi oggi giornata mondiale degli insegnanti, eh? Pensate un po' a quello che loro sono stati per noi. Siete pronti? Dai, facciamolo questo viaggio indietro nel tempo. Quindi vi consiglio di pensare alla vostra maestra delle elementari, perché per molti di noi era semplicemente la maestra. Grembiule, quaderni ordinati, penna rossa e blu, la bella calligrafia alla lavagna e quel silenzio improvviso, ve lo ricordate quando entrava in classe? Nessuno parlava più, tutti in silenzio, tutti in piedi, bastava uno sguardo e capivamo tutto. Erano altri tempi. C'era forse più distanza, se vogliamo, no? Un rispetto quasi reverenziale e qualche volta anche una sana paura. Io me li ricordo alcuni, ma questo andando avanti, quindi nelle medie, mamma mia, ce n'era uno che mi faceva spaventare solo a guardarlo, il professore di matematica, infatti non ci capisco un cappero. Allora, cosa significava in quel periodo tornare a casa con una nota? Significava sapere che il problema vero sarebbe stato con mamma e papà. Oggi la scuola è cambiata, anche gli insegnanti sono cambiati, devono confrontarsi con bambini cresciuti tra smartphone, internet, intelligenza artificiale, con famiglie diverse, nuove fragilità e nuovi linguaggi. Quindi non è più la stessa cosa, ma di questo ne parleremo ancora tra poco.

Parliamo delle nostre maestre. Vi ricordate come si chiamava la maestra o il vostro maestro del cuore? E ricordate un gesto, una frase, una lezione che magari ricordate ancora oggi al 347 7272 274.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto.

Kids con Survivor. Allora, oggi stiamo così parlando di questa giornata mondiale degli insegnanti. Vi sto invitando come sempre a fare un tuffo nei ricordi, a ricordare la vostra maestra o il vostro maestro del cuore, quella frase, quel gesto, quella lezione che ricordiamo ancora oggi. Sono già tantissimi i vostri messaggi che leggerò nella seconda ora, ma intanto voglio iniziare io, perché insieme a voi voglio fare questo tuffo nel passato. E quindi io ricordo due professori, uno in bene e uno in male. Ricordo innanzitutto la mia maestra, quella delle elementari, no? Che è stata veramente una seconda mamma per me, la signora Magni, che era sempre molto dolce, amorevole, mi aveva un po' presa a cuore, ed è grazie a lei che poi insomma aveva già capito tutto, no? Infatti quando magari in aula diceva chi legge quest'oggi, tutte quante con la manina e il ditino alzato, e lei puntualmente diceva Ilia. Io sì, la adoravo. Quando praticamente in terza elementare poi è stata trasferita, per me è stato veramente un lutto che non ho mai elaborato, perché lei è e rimarrà per sempre la mia maestra del cuore. Mentre per quanto riguarda le medie, e lì poi ho incontrato il professore di matematica, non so se c'è ancora, che è di Carmiano, lo saluto, sei in ascolto, taggi tua. Allora, avete presente i Fantastici 4, la torcia umana? Ebbene, lui quando sbagliavi praticamente si trasformava nella torcia umana, diventava rosso. Ecco, devo dire che lui mi ha sempre terrorizzato. Sarà per questo che oggi io di matematica e di numeri non ci capisco un cappero. Quindi nel bene o nel male li ricordiamo. Tra un po' anche i vostri ricordi. Ora Elisa.

Anno 1994, due grandi voci insieme, quella di Riccardo Cocciante insieme a Mina con Amore, Amore, Amore. Ritorniamo ai nostri giorni, lo abbiamo già detto, insomma questa canzone era già nata prima che Saif andasse al Festival di Sanremo. È uscita da poco, Biagio Antonacci e Saif.

Gaia, Gaia, Gaia qui, bello il suo singolo che continua a piacere questo Bossa Nostra. E adesso invece vi porto nel 1995. Quanti di voi ricordano questa grande canzone di un grande artista? Vinicio Capossela. Che

0: e tra l'altro la novità musicale che sicuramente interessa un po' a tutti quanti è che a Sanremo tornerà insieme ai Måneskin. E adesso invece ecco qui l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Quindi Sanchez ha deciso di mandare al voto la Spagna nel penultimo giorno di novembre. È l'esito di quello che è successo nelle scorse settimane, prima Ceuta, poi la protesta per quella signora Mari Carmen, sfrattata a 87 anni, e la conseguente grande rivoluzione di piazza, ovviamente limitata a Madrid e a poche altre città, e soprattutto imperniata sui giovani per la questione della casa, della vivienda. È il problema spagnolo che molti sono rimasti indietro, soprattutto delle nuove generazioni. È diversa dall'Italia la Spagna per molti aspetti, tra cui anche quello di non aver avuto un piano casa negli anni 50 che ha reso gli italiani i più grandi possessori delle loro case di tutta l'Europa. Ma questo è un altro discorso. Il fatto è che la Spagna va al voto, Sanchez, che non ha mai avuto la maggioranza in Parlamento, è andato sotto proprio su una misura d'emergenza per dare le case ai giovani e per comunque tutelare gli sfrattandi, chiamiamoli così, e andando sotto ha dimostrato ancora una volta la fragilità della situazione politica in terra di Spagna, che fa sì che siano proprio i suoi avversari, Partito Popolare, Vox, i favoriti delle elezioni di fine novembre. Adesso inizia una campagna elettorale che sarà attesissima, e del resto è quello che succede anche altrove. Tra 3 settimane si sceglie in Brasile tra Bolsonaro e Lula, favorito il primo, e poi praticamente negli stessi giorni si decide la sorte di Netanyahu in Israele e il 3 novembre si decide quella di Trump negli Stati Uniti. Un fittissimo calendario elettorale che non è soltanto indicativo della volontà di quei paesi, ovviamente.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
8: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Siamo così entrati in questa che è la nostra seconda ora insieme, come sempre ovunque voi siate, magari in auto, magari destinazione, lavoro, casa, viaggio, dovere, piacere, grazie per essere dei nostri.

Michelin con Bolivia. Allora, eccoci qui. Diciamo che secondo me questa seconda ora è interamente dedicata a voi, ai vostri messaggi che sono come al solito tantissimi, quindi grazie di cuore a tutti quanti voi. Che bello che tornare indietro negli anni a ricordare insomma le nostre maestre, i nostri maestri, perché oggi giornata mondiale degli insegnanti e quindi stiamo facendo un tuffo nel passato a coloro che ci hanno accompagnato per una parte della nostra vita, che ci hanno veramente insegnato tanto. C'è da Corato Pino che mi scrive: buongiorno, la mia maestra del cuore era alle elementari, è stata la mia maestra per 2 anni e ricordo che quando facevi un errore diceva sempre: sbagliando si impara. Non ci ha mai rimproverati. In terza elementare la maestra è cambiata e lì è cambiato tutto. Non ne ho mai prese così tanto, neanche da mia madre. Quindi diciamo che anche qui c'è chi si ricorda in bene, c'è chi si ricorda in male. Voglio salutare anche Nico, sempre d'accordo, e invece mi scrive: il mio maestro delle elementari, Michele Miccoli, semplicemente straordinario, devo a lui la metodologia di studio e mentale. Vi racconto un episodio. Turno pomeridiano, abitavo di fronte alla scuola, entrata 13:45, alle 13:50 stavo ancora giocando a pallone. Arrivai a scuola alle 14:05 e dissi che mia madre non era rientrata tardi da scuola. Lui mi dette il primo e il secondo ceffone. Pam pam! Aveva visto tutto. Riferì a mio padre, con cui tra l'altro era anche amico, e prese il resto proprio da mio padre. Ora forse il maestro sarebbe attaccato dai genitori. È vero Nico, è vero. Come cambiano le cose. Eppure quel ceffone, senza esagerazione, sicuramente è servito a tanto.

pace a Lucia che di Andrea che mi scrive: buongiorno cara Ilia, io porterò sempre nel cuore la mia cara maestra di scuola elementare Dora Giustiniani, talmente amabile e materna che non dimenticherò mai. Poi tra l'altro, essendo io piccolina di statura ed essendo la Lucia seconda in classe, lei mi chiamava sempre Lucetta, indimenticabile.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

con Enjoy the Silence. E a quanti ricordi che vi sto portando indietro negli anni, quando eravate piccini piccini e si andava a scuola. Beh, insomma, erano altri tempi. Professori, insomma, potevano essere molto severi ma anche molto amorevoli. C'è Pino da Trani che mi dice: ciao, buongiorno a voi. Allora, il mio ricordo va alle scuole medie e a quel prof di storia e geografia. Allora, vi dico subito che io giocavo a calcio anche a buoni livelli, quindi studiavo poco. Un giorno questo famoso professore venne a visionare un arbitro, essendo lui commissario degli arbitri, e proprio quel giorno io ero in campo. Bene, il giorno dopo mi interrogò sulla regola del fuorigioco. È grande. Però Marcella dice: il mio maestro del cuore alle superiori, il professore Marcello.

di Francavilla Fontana. Insegnava italiano e storia. Mi ha insegnato ad avere spirito critico e a non accontentarmi mai di leggere un solo articolo da un giornale, ma a valutarlo nella giusta prospettiva. Mi ha insegnato che italiano e storia vanno a braccetto e soprattutto mi ha insegnato a dare a me stessa il giusto valore. Che meraviglia! Vedete che erano proprio bravi all'epoca, ci insegnavano veramente, ci indirizzavano sulla giusta strada. Magari volte erano severi, ma andava bene anche quello.

Mia, quanti ricordi legati proprio a lui, eh. Ora vi porto un attimino in quei ricordi, anni 80, studi di una radio leccese, un balcone, io e la mia collega e lui al centro a bere vino buono italiano insieme a noi, Little Steven, e la sera a Melpignano a vedere un suo concerto. Che meraviglia, che meraviglia che anche questo, il nuovo lavoro, novità degli U2.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

Don't Stop, il ritorno di LP, che tra l'altro dobbiamo dire anche in pieno tour con All Is Not Lost Tour, che celebra tra l'altro insomma un anniversario importante, no? 10 anni di Lost in You, il disco che l'ha consacrata proprio a livello internazionale. Ieri ha tenuto un concerto a Dallas, mentre domani 6 ottobre sarà a New Orleans e ovviamente insomma è stata anche in Italia, quindi speriamo che ritorni, perché lei ha un legame particolare proprio con l'Italia. Ora spazio a Joe Jackson.

Tapping out, scusate, no, voglio di Grande Onofrio. Joe Jackson dal 1982, grandi classici che ci piacciono veramente tanto. Buongiorno, 12 è un primo.

0: Stay away, ma non manca l'informazione su Radio Selene. Ora spazio alle news dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre in un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa. Dopo fine settimana di ampie consultazioni con i membri del suo governo, Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento 9 mesi prima della fine della legislatura. La causa principale dello scioglimento del Parlamento è stata la bocciatura venerdì scorso in Congresso dei 2 decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal.
2: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
3: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
2: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di ADL SPA. Resta dunque in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'area a caldo. La seconda istanza puntava a ottenere la sospensione del provvedimento in attesa del pronunciamento della Cassazione.
3: A Firenze una bombola di gas è stata ritrovata sotto il Davide in piazzale Michelangelo, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, intorno alle 7.30 di questa mattina, un'addetta della società di gestione del servizio dei rifiuti. L'operatrice ha dato l'allarme alla 112. Sul posto pattuglie dei carabinieri e artificieri dell'arma. Al vaglio degli investigatori, i video delle telecamere, mentre accertamenti sono in corso e l'area è stata messa in sicurezza.
2: L'economia, l'Istat ha reso noto che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Anche il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: E così, cari miei, pian pianino, ma proprio pian pianino entriamo.

canzoni senza tempo che noi suoniamo sempre con molto piacere, in questo caso grande musica italiana, insieme ai Mattia Bazar dal 1984 con Aristocratica. Allora, adesso parliamo del nostro territorio, parliamo della Puglia che continua a piacere, no? E soprattutto la cosa bella è che chi arriva sembra avere sempre meno voglia di andare via. Allora, i dati sul turismo del 2026 raccontano una crescita importante. Gli arrivi aumentano del 5%, mentre le presenze salgono addirittura del 9%. Quindi attenzione, perché sono due numeri che raccontano cose assolutamente diverse. Gli arrivi ci dicono quante persone scelgono la nostra regione. Le presenze invece contano i pernottamenti, quindi se queste ultime crescono ancora di più, significa che non soltanto arrivano più turisti, ma complessivamente si fermano più a lungo. Che bello! Ecco, sta cambiando il modo proprio di conoscere la Puglia, no? Certo, ci sono sempre loro, il nostro meraviglioso mare, il Salento, la Valle d'Itria, Polignano, Ostuni e chi più ne sa più ne metta, ma sempre più spesso si cercano anche piccoli borghi, le masserie, la cucina, i cammini che diventano sempre di più, le feste di paese. E ieri devo dire, devo fare complimenti veramente al sindaco di Latiano, all'amministrazione comunale, agli organizzatori tutti, perché ieri c'è stata la sagra degli Stacchioddi, mi sono fatto un giretto e mamma mia, praticamente insomma l'intera provincia e non solo si era riversata a Latiano. Mai visto una cosa del genere? Quindi bravi, bravi, bravi veramente tutti. La sfida comunque è proprio questa, no? Riuscire a far vivere la Puglia anche fuori da luglio e agosto, senza perdere la nostra autenticità.

0: grande canzone di Fulminacci. Alle 12:21 si continua a parlare ancora una volta di scuola, quindi tornare indietro ai tempi delle elementari, delle medie, qualcuno magari anche delle superiori, ricordando un po' quelli che sono stati i maestri, i professori, le maestre che più ci hanno insegnato, che abbiamo amato, ma anche qualche volta quelli che abbiamo amato un po' meno. Sentiamo un po' che cosa ha da raccontarci Leo. Sentite che bello.
1: Ha diritto agli andared, se mi ha fatto scarcette questa Pasqua Castelvena. Ma risposta, da dove è questa inserta? Non ci sei che sia la guerra, qui le picche di farina che ne donna a quindicina, non ci sei che non c'è una pasta per non fare picche di pasta, poi ho fatto chiancarelle e tu e chiana la scarcetta, voli da Nanza, vedi me. Sostanzialmente il marito chiede in tempo di restrizioni economiche, periodo di guerra, alla moglie di preparare due scarcelle e la moglie giustamente gli dice che non è possibile perché non c'ha le materie prime per prepararla.
0: Grazie Leo. Leo ha voluto ricordare così il suo compianto professore Francesco Piccinni, cioè che tra le tante cose ricordo piacevolmente le poesie in vernacolo tarantino che lui ci raccontava, e quindi ha voluto recitarci una piccola strofa. Ci ha fatto veramente molto piacere. Grazie per la traduzione, perché io non ci avevo capito un cappero e non credo di essere l'unica.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Salvini, stavo leggendo un articolo di un quotidiano pugliese che è molto bello, parla di musica, no? Dell'importanza della musica. Pensateci un po', noi la musica la usiamo praticamente ogni giorno, no? La musica, che ne so, che ci permette di ballare, di innamorarci, di ricordare qualcuno, di tornare indietro nel tempo, di tirarci magari per su anche quando c'è proprio quella giornata, no? Quella giornata storta. Ma attenzione, che può servire anche a imparare a gestire la rabbia. Succede nel carcere di Bari, dove alcuni detenuti hanno partecipato a un laboratorio di musicoterapia, quindi 8 ore dedicate alla musica, al ritmo, all'ascolto, ma soprattutto alle emozioni, perché dietro alla rabbia spesso ci sono sentimenti che facciamo fatica persino a riconoscere, no? Persino a raccontare. E allora una nota, un ritmo, uno strumento possono veramente diventare un modo diverso per tirarli fuori, per osservarli e, perché che no, provare anche a gestirli. L'iniziativa, tra l'altro, leggo che rientra nell'attività dell'Università Popolare di Bari e parte da un'idea semplice ma importante: anche dopo aver commesso degli errori, una persona può imparare qualcosa di nuovo su se stessa e provare a cambiare direzione. Ecco, forse questa storia ci ricorda quanto sia potente qualcosa che noi accendiamo ogni giorno, magari a volte senza neanche pensarci: la musica, la radio. Perché sì, è vero, una canzone non cancella quello che è successo ieri e non risolve magicamente i problemi, ma può aiutarti a fermarti, ad ascoltarti e magari a scegliere anche diversamente. Ed è questo quello che io auguro a tutti loro.

Prince, c'è una bella notizia su loro, perché Jim Kerr e compagni stanno preparando un nuovo album in uscita il 29 gennaio 2027. Saranno 8 brani e non vediamo l'ora di sentirli tutti. Intanto, a proposito di novità, questa è la nuova di Cesare Cremonini. Come

più. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Sta per scadere il tempo a nostra disposizione, sono le 12:47, ma sono ancora qui ad accompagnarvi fino alle 13 con quella che è la nostra musica. Ora con noi Chappell Roan.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia Bresch con Serenamente, adesso ricordi, ma soprattutto un momento pazzesco per loro, che sono in tour, in questo momento in Germania, a Düsseldorf, e stanno andando alla

0: bellissime ore trascorse insieme che finiscono qui in questo lunedì 5 di ottobre. Grazie a tutti quanti voi per essere stati con noi, grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica, da Ilia D'Arpa baci, a domani, e intanto vi lascio con le notizie dalla Puglia.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. L'ex Ilva di Taranto verso lo spegnimento dell'aria a caldo. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo stop degli altoforni da eseguire entro ottobre. Il Collegio dei Giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia, che avevano chiesto la sospensione della decisione del blocco dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Cassazione, a cui hanno fatto ricorso già fissata per il 20 di ottobre. La salute vince ancora su un pregiudizio economico giudicato sempre più cedevole e pretestuoso, il commento dell'avvocato Ascanio Amenduni. È stato identificato l'uomo alla guida dell'auto che ha investito e ucciso la bisceglese Cettina Antonino, ex professoressa di 77 anni, sulla strada provinciale 34 tra Bisceglie e Corato. La vittima stava attraversando la carreggiata per raggiungere una villetta quando è stata travolta. Il conducente non si è fermato per i soccorsi ed è fuggito. Sul fatto indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Trani. Sono in corso gli esami sull'eventuale assunzione di alcol e droga da parte del conducente. Le ipotesi di reato sono omicidio stradale e omissione di soccorso. E tre operai sono stati investiti da un furgone questa mattina mentre erano al lavoro lungo la statale 16 all'altezza di Monopoli Sud in direzione Bari. Si tratta di tre uomini di 44, 34 e 56 anni, soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli. Uno di loro è stato classificato come codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente del mezzo si sarebbe fermato. Sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica del sinistro. Blocco stradale questa mattina sulla provinciale 231. 300 agricoltori hanno occupato la sede stradale in prossimità dello svincolo Bitonto-Palombaio per protestare contro il calo del prezzo dell'olio e l'aumento dei costi di produzione. La manifestazione è stata promossa dal Comitato Rivolta Olivicoltori, che chiede al governo il riconoscimento dello stato di crisi del comparto olivicolo-oleario e un piano straordinario nazionale con un fondo dedicato. Chiediamo dignità, non l'elemosina, lo slogan della manifestazione. Calcio Serie C, si è chiusa ieri sera l'ottava giornata del girone C. Suicidio sportivo del Bari, battuto in rimonta dalla Salernitana 2-1 alla Rechi. I biancorossi sono scivolati in terza posizione, tallonati dalla squadra campana e dal Catania, pari a reti bianche tra Cerignola e Altamura, blitz esterno del Foggia contro il Cosenza. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Selene. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1992.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: La persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 1974.
2: Mm-hmm.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
8: Ma quanto è piccola.

0: la vita.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2009.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: In questo lunedì 5 di ottobre ci penso io ad aprire il pomeriggio di Radio Selene. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 3 ore insieme, perché oggi vi farò compagnia fino alle 18, poi arriverà Paola Cisternino fino alle 21 e diciamo avremo un pomeriggio un po' diverso. Buon pomeriggio anche a Gigi Savoni che ha la parte tecnica. Ah, 5 di ottobre, lunedì, ma io ho visto che c'è gente al mare. Come fate? Spiegatemelo voi, insegnatemi a vivere. No, tra un po' ne parleremo, più tardi ne parleremo. Mi raccomando, vi ricordo il nostro 347-7272-274 per i vostri messaggi scritti e vocali. Partiamo questo pomeriggio insieme su Radio Selene con una canzone del 1998 ed è di Luca Carboni.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene.
3: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro Mondadori Bookstore di Bisceglie ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.
6: Tra pochissimo qui su Radio Selene parliamo di un tredicenne originario di Altamura che sta facendo delle cose gigantesche ed è arrivata fino a noi questa notizia, quindi tra poco ve ne parlo. Subito Achille Lauro, La città degli angeli, poi dal 1999 i Foo Fighters con Learn to Fly.

i Foo Fighters qui su Radio Selene, Learn to Fly. Chi è che non vorrebbe imparare a volare? Come per esempio questo ragazzino tredicenne originario di Altamura. Il suo nome è Joe Petraro Hippolyte, è un nome un po' complesso. Lui sarebbe Hippolyte perché il papà è americano, però ha origini da parte della mamma di Altamura, ok? E perché è balzato all'onore delle cronache? Perché è il più giovane laureando nella storia degli Stati Uniti a New York, e ha già si è già messo in tasca un master alla New York University. Ripeto, ha 13 anni. La mamma di Joe si chiama Anne Petraro, e ha raccontato, ovviamente, chiaramente tutta la famiglia è nata lì, però ha origini di Altamura, e ha raccontato alla Gazzetta del Mezzogiorno che suo figlio è autistico, ha inoltre la sindrome di Tourette e il disturbo ossessivo compulsivo. Nonostante tutto questo, nonostante poi la sua giovane età, ha già dovuto affrontare un tumore e il bullismo, perché queste patologie, come abbiamo raccontato, l'autismo, la sindrome di Tourette, il disturbo ossessivo compulsivo, erano viste dai suoi compagni di classe come da prendere come insomma da prenderlo in giro, ecco, mettiamola un po' così. E quindi lui, per sopravvivere a tutto questo, e deve essere stato tremendo, ha messo, come si suol dire, la testa sui libri e ha portato a casa dei traguardi impensabili. È diventato un grande appassionato di scienza, di musica, di ballo, di videogiochi e di paleontologia. E quando gli hanno detto che nel paese dei suoi avi esistono la valle dei dinosauri, l'uomo di Altamura, ha espresso il desiderio di visitare la città dei suoi parenti. Tra l'altro, proprio dove abitano loro, nel New Jersey, esiste già dal 1925 il culto della Maria Santissima del Buon Cammino, che nel 1925 è stata portata da alcuni altamurani trasferitisi poi negli Stati Uniti, e proprio uno di questi era il suo bisnonno. E questa tradizione sopravvive ancora oggi.

È stata una dei tormentoni estivi 2026, questa Magnetic dei norvegesi The Bosa qui su Radio Selene. L'abbiamo ascoltata tanto e non so, magari qualcuno di voi, perché io ieri ero collegato su Radio Selene mentre andavo, dove stavo andando? Non lo so. No, so che ero su Radio Selene perché stavo ascoltando Ilia ieri mattina e mi ha molto colpito l'entusiasmo di alcuni di voi che sono stati telefonati, chiamati per partecipare al B-Day. Se volete fare una bella sorpresa a qualcuno, a un vostro parente, a un amico, un'amica, una persona a cui volete molto bene, ma magari non capita sempre di sentirla, però volete fare una di quelle sorprese belle, ecco, potete farlo con il B-Day di Radio Selene. Come si prenota? Tramite linea diretta allo 080 898 1188. Abbiamo le prenotazioni aperte fino a dicembre, quindi mi raccomando, oppure via mail diretta @radioselene.it. Mi raccomando, se volete fare una bella sorpresa, esiste il B-Day qui su Radio Selene.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Greetings, girl, and

0: storia dell'hip hop mondiale, della Soul, del 1998 con I Know qui su Radio Selene. Ancora buon pomeriggio in questo lunedì 5 di ottobre. C'è una voce che è nata sui social, che si sta autoalimentando, è stata ripresa addirittura anche da tante testate locali e non solo. Di cosa sto parlando? Dei Coldplay, la band di Chris Martin e soci, potrebbe, si dice, arrivare in concerto a Bari. Scopriamo insieme cosa c'è di vero. Questa idea, appunto, che i Coldplay possano suonare nel 2027 a Bari in occasione del loro ritorno in Italia, sta facendo sognare tantissimi fan. Questa indiscrezione dove è nata? È stata lanciata da un fan club italiano dei Coldplay, secondo cui tra le varie date italiane ad aggiungersi a quella di Milano, Torino, Roma e Napoli ci sarebbe anche Bari, Stadio San Nicola. Si parla di questa data barese presunta, perché poi la dobbiamo capire insieme se sarà vero o meno, per la prima metà di luglio del 2027. E io sono andato anche un po' a controllare, perché prima metà di luglio. Al momento lo Stadio San Nicola di Bari, per quanto riguarda i concerti, è impegnato fino al 7 di luglio, quando si esibirà per la sua seconda data Ultimo, perché lui avrà due date, il 6 e il 7 di luglio. Quindi dal 7 fino al 14-15 di luglio al San Nicola non è in programma nessun concerto. Verranno a Bari? Chi lo sa, come si dice, chi vivrà, vedrà. Vabbè, state tranquilli, o come dice Gali, state nel chill.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

non mi annoio, non ci annoiamo. Questo Radio Selene Jovanotti in quell'album Lorenzo nel 1992, che era ancora un ponte tra il vecchio e quello che poi sarebbe diventato anche un po' cantautore. Nel Lorenzo 1994 sarebbe cresciuto anche a livello di temi, però in questo album c'era per esempio Ragazzo Fortunato. Torniamo nel 2026, c'è una canzone che è stata virale, come si suol dire, su TikTok, Pucio e Mia insieme per Non mi

0: Questa è Radio Selene.
1: Come procede questo lunedì pomeriggio? Spero tutto bene, o magari volete già andare al prossimo weekend. Comunque noi di Radio Selene ci pensiamo a mettervi la musica subito. Chris de Sarandì con la sua Good Old Days e poi Maria Antonietta e Colombre.

Maria Antonietta e Colombre con la loro Senza Vestiti qui su Radio Selena. Ci sono delle persone che non riescono a dire come Fonzi in Happy Days, hanno la sindrome di Fonzi. Ecco, in questa canzone del 1988 Tracy Chapman parla proprio di quella difficoltà emotiva di pronunciare parole semplici però che sono fondamentali in quelli che sono i rapporti umani, come mi dispiace, perdonami, oppure ti amo se sei in una relazione, insomma, magari dopo un po'. È importante dirlo. 1988, Tracy Chapman qui su Radio Selena con Baby, Can I Hold You?

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
8: Tra poco fantastichiamo sugli artisti esistenti o anche del passato che porteremmo sul palco della nostra città. Ne parliamo tra poco in diretta qui su Radio Selene. Subito adesso i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, e poi Go West, We Close Our Eyes.

Era il 1985 e questo gruppo, i Go West dall'Inghilterra, uscivano e facevano veramente faville. Allora, siete su Radio Selene, poco fa abbiamo parlato di questa possibilità di vedere i Coldplay in concerto in Puglia, più precisamente a Bari, nella prima metà di luglio. E abbiamo cominciato un po' a fantasticare. Ecco, però, cominciamo a fantasticare ancora di più. Cioè, i Coldplay potrebbero venire a Bari, però fantastichiamo proprio nell'assurdo. Cioè, per esempio, che ne so, siccome si parlava tempo fa, e l'ho ascoltato proprio dalla nostra Maria Rita Minoia qualche mattina fa, qui su Radio Selene, che Phil Collins potrebbe tornare a fare musica, a fare concerti. Ipotizziamo un Phil Collins in Puglia. Non lo so. Quindi, viaggiamo tutti con la fantasia. Vi chiedo, se voi poteste scegliere un solo artista da vedere dal vivo, anche del passato, chi portereste sul palco della vostra città? Che ne so, appunto, un Phil Collins a Mola di Bari. Che ne so, è lì vicino al castello, si fanno tanti di quei concerti così belli. Quindi, che ne so, fantasticate con noi. Il numero è sempre quello per le vostre belle note vocali, perché vi vogliamo ascoltare, oppure i vostri messaggi scritti al 347-7272-274. Adesso, Elisa.

Lisa con la sua canzone nuova Kintsugi qui su Radio Selene. Vi ho chiesto se potesse scegliere un solo artista da vedere dal vivo anche del passato, chi portereste sul palco della vostra città? Allora, sono arrivati un po' di messaggi, alcuni molto fantasiosi, ma era quello che vi avevo chiesto. Quindi anche del passato, per esempio Mary da Molfetta mi scrive senza dubbio George Michael. Io ho già ho visualizzato il ciuffo di George Michael dei tempi sulla banchina di San Domenico a Molfetta. Sarebbe, cioè, un'immagine stupenda. Poi c'è il nostro amico Leonardo che dice ne scelgo due, entrambi italiani, uno del passato e uno attualissimo, Domenico Modugno e Vasco Rossi. Ecco, vabbè, caro Leonardo da Taranto, Vasco Rossi è come un po' se ci venisse a Taranto. Sì, gli manca il concerto allo Iacovone, però più o meno bazzica quella zona lì, la zona di Castellaneta Marina. Domenico Modugno sarebbe molto interessante. Ne leggo un altro, poi gli altri li leggiamo tra pochissimo qui su Radio Selene. C'è Carmela da Varese che mi dice io vorrei vedere Eros Ramazzotti. Non lo so se a Varese ha mai fatto un concerto da quelle. San Siro ne ha fatti tantissimi, quindi non so, però magari sarebbe bello vederlo nei propri paesi. Allora, se avete ancora voglia, la domanda di oggi è questa: se poteste scegliere un solo artista da vedere dal vivo anche del passato, chi portereste sul palco della vostra città? 347 72 72 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: I Soul to Soul 1989 Back to Life qui su Radio Selena, e stavamo fantasticando su alcuni artisti portandoli nelle proprie città. Annunzio, mi scrivi, io se potessi porterei Lucio Dalla, visto ad Andria nel lontano 1987, allo stadio con la canzone Caruso. Vedi, questo deve essere un bellissimo ricordo. Invece, inventando di sana pianta, c'è Giuseppe da Bari con la sua nota vocale. Vai, Giuseppe.
1: Sì, buonasera. Io avrei un desiderio. Io l'ho già visto, ma lo rivedrei a Bari, e ho in mente anche la location da dove potrebbe uscire.
0: Hai pensato
1: dal portino
0: tutto
1: della muraglia. Ah. E tutti giù a vederlo. Mi piacerebbe vedere il White Duke, David Bowie. Ciao ragazzi.
0: Ciao Giuseppe, no, meraviglioso. Hai dato l'idea, solo che non c'è più David Bowie, altrimenti sarebbe stato molto bello. Un po' di anni fa, poi magari Gigi in cuffia, se ti ricordi l'anno dimmelo pure, allo Stadio della Vittoria, però durante gli anni d'oro, quelli ruggenti, gli anni 80, i Duran Duran si esibirono a Bari, appunto allo Stadio della Vittoria. Adesso si presentano con una canzone nuova, nuovissima, creata, proprio scritta, creata, prodotta, suonata insieme a Nile Rodgers, che parla degli anni di oggi, gli anni del 2020. Una canzone nuova, dice di non odiare gli anni che stiamo vivendo, perché sono giusti. Duran Duran e Nile Rodgers insieme, Free to Love.

Put It In A Love Song, Alicia Keys, qui su Radio Selena. A proposito di canzoni d'amore, è uscita una canzone nuova di Giorgia, una nuova canzone d'amore che racconta la storia d'amore anche abbastanza delicata, tra vulnerabilità, paure, voglia di proseguire questo percorso insieme di questa coppia. È una canzone che è stata pubblicata all'interno di G più 1, che è l'album dello scorso anno, rieditato con delle tracce nuove, tra cui questa, Parafulmini, Giorgia, su Radio Selene. No.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo ancora un'oretta da passare insieme qui su Radio Selene fino alle 18 circa. Ancora buon pomeriggio. Spero tutto bene, la musica la mettiamo noi, quindi state tranquilli. Subito Bob Sinclair insieme a Kaisa con la sua I Can Wait, e poi May, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

Salmo e Colapesce qui su Radio Selene. Adesso ascoltiamo una band un po' napoletana, un po' fiorentina, un po' inglese, che nel 2000 usciva con una canzone che parlava di un profondo desiderio di libertà e invitava a fuggire dalla routine e a scoprirsi un po' di più a livello personale. Loro sono i Planet Funk, loro nel 2000 con questa hanno spaccato tutto. Chase the Sun.

0: Questa è Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Selene.
2: Ancora buon pomeriggio, state ascoltando noi, state ascoltando Radio Selene. Tra poco vi devo portare un po' a comprare delle case a un euro. In che senso? Ve lo spiego tra poco. Subito Marrakesh e Guè, Casini e poi dal 2005 i Depeche Mode.

Precious, questa canzone di Depeche Mode del 2005, siete su Radio Selene, ancora buon pomeriggio. Vi ho lanciato un po' questa questa affermazione un po' provocatoria, no? Delle case a un euro in Puglia. È realtà, ok? Perché questa iniziativa è già presente in numerosi borghi italiani. L'iniziativa si chiama proprio Case a un euro ed è nata nel 2008 in Sicilia, poi si è sviluppata in tutta Italia, anche in Puglia. È una realtà consolidata, pensata per contrastare quello che è lo spopolamento che da decenni svuota i centri storici dei piccoli borghi. Sono ammessi sia i privati cittadini italiani e stranieri e anche le imprese individuali. Qual è la finalità per cui possono essere acquistati questi immobili? Di tipo turistico, ricettivo o abitativo. Per il 2026 l'unico borgo pugliese ad aver aderito a questa iniziativa è Biccari. Quindi siamo in provincia di Foggia, sui Monti Dauni, 2600 abitanti, inserito, se ci siete stati, in un paesaggio di pregio. È un paesaggio, un posto meraviglioso. Il sindaco di Biccari ha deciso di non limitare a inserire gli immobili da ristrutturare completamente, perché possono un po' allontanare dall'acquisto, ma anche alcuni già parzialmente abitabili, con prezzi che variano tra un euro, quindi è vero, però chiaramente sono quelli totalmente da ristrutturare, e 30.000 euro. Questo ha fatto sì, insomma, ha generato fino ad ora, dal 2021 ad oggi, una compravendita di 20 immobili che hanno generato 650.000 euro e ha avuto un impatto importante per quella che è la comunità. Non ci sono vincoli di residenza, magari un'idea per un possibile cambio vita.

0: lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini qui su Radio Selene. Non è un errore, è solo meravigliosa la notizia che vi sto per dare. In realtà ne hanno già parlato i miei colleghi su Radio Selene dell'Estranea, il film papabile tra i candidati all'Oscar, film pugliese di un regista coratino, insomma dopo il debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, il film del regista Paolo Strippoli, quindi lo ricordiamo, Made in Corato, che potrebbe rappresentarci agli Oscar, arriva nelle sale italiane fra pochi giorni, quindi l'8 di ottobre, e sarà protagonista di 3 appuntamenti speciali in Puglia alla presenza del regista e del cast. Dove? Ve lo dico tra poco. Allora, giovedì 8 ottobre dalle 21:30 allo Showville a Bari, quindi ci sarà lui, il regista e parte del cast. Venerdì 9 novembre a Luci a Molfetta alle 20:30 la sola presenza del regista, per tornare anche un po' a casa, visto che comunque Corato Molfetta è molto molto breve. E poi sabato 10 ottobre a Luci di Gioia del Colle alle 18:30 l'appuntamento. E, per chi l'ha visto, ha detto sì, è un thriller psicologico, quindi sicuramente c'è un po' di suspense, però c'è questa Puglia che fa da sfondo alla storia, è una storia molto complessa, dice che ne vale la pena. Io mi fido della persona che l'ha già visto, come ha fatto a vederlo, sai, VIP come sono fatti così. Nel cast Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, quindi tra pochissimo potremo vedere questo film che ci potrebbe rappresentare molto bene anche agli Oscar. Dita incrociate, adesso torniamo indietro di 3 anni. Sam Smith, I'm Not Here to Make Friends su Radio Selene.

0: 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

lidi aperti, visitatori, un sacco di stranieri, c'è anche da dirlo, che si stanno godendo le temperature gradevoli, il mare proprio che ti invita a tuffarti, a fare un tuffo rigenerante. La cosiddetta ottobrata, ne abbiamo parlato anche nella scorsa settimana, che sta coprendo tutta la Puglia, dal Gargano fino al Salento, passando per le calette di Monopoli. Io lì ho visto tante persone che ieri sono godute la domenica al mare. Ecco, volevo chiedere, qualcuno di voi è al mare in questo lunedì, qualche fortunato? Il numero è sempre quello, 347 7272 274. Fateci godere.

1997, l'amore vuole amore, Michele Zarrillo qui su Radio Selene. Rimaniamo più o meno negli anni 90, perché il 9 ottobre esce la seconda stagione della leggendaria storia degli 883, serie TV appunto su questi due ragazzi di Pavia. La nuova stagione si chiama Nord Sud Ovest Est, dal 9 ottobre su Sky 1, e stanno uscendo un po' di celebrazioni di quegli anni lì, quindi siamo nel 1993. E Max Pezzali e Mauro Repetto per l'occasione si sono riuniti e hanno parlato un po' di come hanno creato i primi due album degli 883. Tutto questo finirà all'interno di un vinile, proprio completamente un dialogo tra di loro. Si chiamerà La Tavernetta Radio Show, quindi è molto simile a un programma radio però inciso su vinile. A proposito di 883 di Max Pezzali, è uscita la sua nuova canzone, l'ascoltiamo qui su Radio Selene, si chiama Le Ali.

0: Questa è Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di questo lunedì 5 ottobre su Radio Selene termina qui. Ci sentiamo domani come al solito nel nostro orario 17-19. Grazie a Gigi Savoni alla parte tecnica. Tra poco, palla al cisternino da Brindisi.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
3: Cari amici di Radio Selene, benvenuti, buon pomeriggio, siamo in onda da questo momento dritti fino alle 21. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni dall'altra parte ad occuparsi di quello che voi ascolterete in questo appuntamento, un appuntamento come avrete intuito da quello che si può sentire un po' all'insegna dell'influenza. È arrivata l'influenza, ovviamente io come sempre mi presto all'umanità per essere un po' il paziente zero, per essere una dei primi che se la becca, me la son beccata, weekend a casa con la febbre, ma noi siamo ovviamente già gente di una certa tempra, infatti oggi che è lunedì siamo già in piedi, un po' insomma acciaccati, mi scuso se ogni tanto la voce è un po' quella che è, però la stecca dei fazzolettini a fianco ce l'abbiamo, il caffè l'abbiamo preso, siamo pronti per cominciare insieme queste tre ore qui su Radio Selene, il primo disco e dei player.
1: Questa è

Comeback, così fuori onda mi raccontava il nostro Gigi Savoni che insomma suonava all'interno dei player Ron Moss di Beautiful, ce l'avete presente, molto prima di diventare appunto Ridge. Noi oramai lo conosciamo solo ed esclusivamente per quello, ma in realtà suonava proprio nei player che abbiamo ascoltato come primo disco qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 18.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Selene. Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
5: Cari amici di Radio Selene, abbiamo iniziato da poco l'appuntamento di questo lunedì che ci vedrà insieme per 3 ore in diretta rigorosamente qui su Radio Selene fino alle 21. Adesso arrivano Annalisa insieme a Madame e Stevie Wonder.

Marie and Ivory, Stevie Wonder insieme a Paul McCartney, 1982 qui su Radio Selene. Bene, c'è una notizia, visto che oggi, come hanno anche ricordato la nostra Maria Rita Minoia e Ilia D'Arpa anche questa mattina, è la giornata mondiale degli insegnanti e questa notizia cade un po' a fagiolo. Dunque, c'è Leonardo Pieraccioni, il cui amico è andato in provincia di Firenze, avete presente il mercatino delle pulci, dell'usato, dove si trova davvero la qualunque, ritrovamento davvero improbabile, ma invece in realtà ha trovato il libretto delle giustificazioni delle scuole medie di Leonardo Pieraccioni. Non si sa come sia arrivato lì, su quel banco del mercatino delle pulci, questo è un mistero, non lo sa nemmeno lui. Fatto sta che effettivamente è il suo, sia perché ci sono i dati anagrafici, sia perché in corsivo, sotto in calce, ci sono proprio le firme dei genitori, quindi c'è poco sul quale potersi sbagliare. Questo amico ovviamente l'ha comprato e l'ha regalato a Pieraccioni, che ha pubblicato un post sui suoi profili social con tanto di fotografia e di nostalgia, perché ti vai in punto a ricordare quelle cose che oggi non esistono più: il libretto delle giustificazioni, il suo è dell'anno 1976-77, ma anche io, che sono un po' più giovane, comunque ancora avevamo questo libretto cartaceo, dove tu appunto scrivevi la sezione, il nome dell'alunno, in calce ci andava la firma del genitore, il motivo per il quale non potevi andare a scuola, genericamente era un motivi di salute, così vago, però effettivamente ce l'avevamo un po' tutti. E questa cosa mi ha riportato alla mente anche il fatto che comunque, insomma, si inventava un po' la qualunque per non andare a scuola, soprattutto magari quando uno faceva le elementari o le medie. Se potevi evitare di ingannare la mamma, che però era sempre un passo avanti a te, io direi anche 100, dipende dalle mamme, la mia anche 1000, e quindi era abbastanza difficile, qualche volta ti veniva, qualche volta no. Allora la domanda che vi poniamo quest'oggi è: qual era la scusa che di solito utilizzavate, che andasse bene o meno, ma quella che insomma vi piaceva un po' di più, per riuscire a bigiare, a rimanere a casa e a non andare a scuola?

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto Me qui su Radio Selene. Stiamo parlando di scuola, di quando ci andavamo noi a scuola e inventavamo ogni scusa possibile per non andare. Ogni tanto capitava, non avevi voglia, allora arrivavi lì, dicevi: mamma, non mi sento bene. E la mamma, che in quel momento diventava un medico di base con un occhio davvero molto attento, riusciva a capire se tu effettivamente stessi male o meno. Diciamo anche la verità, allora, le nostre mamme, e parlo di chi ha almeno 40 anni oggi, le nostre mamme non sono mai state un po' come quelle mamme di oggi. Chiaramente passa il tempo, passano le generazioni, si cambia, ma qui il cambiamento è abbastanza radicale. Adesso le mamme sono molto più attente, cercano in qualche modo di essere molto più presenti, non che prima non lo fossero, anzi assolutamente, ma c'era un metodo educativo che forse oggi sarebbe bandito, però non mi sembra che nessuno sia venuto fuori male e quindi forse tutti i torti non ce l'avevano. Diciamo che quando ne combinavi una davvero grossa, soprattutto a scuola, tu avevi un po' il terrore, perché vigeva la regola, correggetemi se sbaglio, del: se ti fai riprendere dal maestro o dal professore, quando torni a casa ti diamo anche il resto. E credo che fosse alla base dell'educazione di tutti noi, ripeto, che abbiamo almeno 40 anni. Oggi le cose sono un po' diverse, ma vi stiamo chiedendo questa sera qual era la scusa migliore che avevate, quella che si sfoderava proprio quando serviva per non andare a scuola. 347-7272-274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Scriveteci, inviateci dei vocali, così magari riusciamo in qualche modo ad essere più vicini. Sentiamo anche la vostra di voce qui su Radio Selene. Arriva Juice, parliamo di Lizzo.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

The Girl Is Mine, Michael Jackson, 1982, qui su Radio Selene. Quest'oggi abbiamo deciso di parlare di scuola, ma lo facciamo dal punto di vista di noi ex alunni. Io aggiungerei molto ex alunni, perché si parla appunto magari delle scuole elementari o medie, quando le frequentavamo noi, qual era la scusa che volevamo usare, la nostra preferita, per evitare di andare a scuola. E da Bari Alessandro ci ha scritto: io mettevo il termometro, quello vecchio, quello con il mercurio, vicino al termosifone, così aumentava la temperatura, stando attento che non segnasse 41, ovviamente, però poi lo facevo vedere a mamma, un paio di colpi di tosse e dire sto male, che andava detto con la B, perché altrimenti non era credibile. Però effettivamente poi scattava l'allerta mamma, che era borsa dell'acqua calda, i panni magari imbevuti con dell'acqua calda che si mettevano sulla fronte, e soprattutto Alessandro mi ha riportato alla mente il Vicks Vaporum, che era quello che era un barattolo, non so se è ancora in commercio, Savoni, sì, noi abbiamo dei bambini, quindi è ancora in commercio. Era questo barattolo con della crema all'eucalipto, possiamo dire così, a delle erbe balsamiche provenienti da, forse dalla Scandinavia, non lo so, perché era potentissimo, e la mamma ne metteva sempre una generosa dose sul petto, andava stesa e questo ti aiutava a respirare meglio. Poi magari sognavi di notte di essere in una foresta umbra, probabilmente, ma funzionava, era uno di quei rimedi che quando eravamo bambini in casa c'erano sempre. Avevamo tutti sia il termometro al mercurio, che adesso non si usa più, non è proprio legale averlo, e soprattutto questo Vicks Vaporub. Ricordatevi di

Music and Lights Imagination 1982 in questo lunedì sera qui su Radio Selene, il lunedì 5 ottobre. Detto così uno si immagina, sai, la copertina e ottobre, ma che fa ancora davvero molto caldo, infatti le spiagge sono ancora occupate qui in Puglia e possiamo dire che ce la godiamo abbastanza senza tutto quel traffico, tutto quel turismo, rimane sempre il sole e il mare con noi.

0: Radio Selene.
1: 18 e 49 minuti, cari amici, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi in questo lunedì sera fino alle 21, ovviamente rigorosamente in diretta. Adesso vi porto ad ascoltare due dischi di fila, Ramazzotti con Max Pezzali e poi Mahmood.

0: Questa è Radio Selene.
1: In periferia fa molto caldo, mamma.

Mahmood con soldi. Mahmood che è tornato in Italia perché circa 6 mesi fa lui aveva annunciato la sua decisione di lasciare Milano per trasferirsi in Spagna, e il motivo principale di questo era la ricerca della privacy. Lui voleva andare per strada senza essere fermato o riconosciuto, voleva anche trovare una nuova ispirazione, tant'è che ha dato lo stop ai nuovi album, ai nuovi concerti, ma lui stesso ha postato una fotografia di quello che sembra essere uno studio di registrazione, quindi probabilmente qualcosa in realtà si sta anche muovendo, ma lo hanno beccato all'uscita di una palestra che si trova a Milano. Quindi non sappiamo se adesso è tornato definitivamente a casa in Italia, oppure magari così era giusto un salto per vedere come vanno le cose, già che ci sono vado in palestra, anche perché lui ci tiene alla forma fisica e si vede, e tornerà in Spagna, non lo sappiamo, vi daremo notizie su questo. Arriva Rick Astley.

Era il 1987, Never Gonna Give You Up, Rick Astley su Radio Selene. Buonasera, sono le 19 in punto.

0: Si chiama Taste Like Summer, James Blunt qui su Radio Selene. Arriva per noi l'informazione con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: In queste giornate colpisce molto che in buona parte delle nazioni si avvicinino o si stiano svolgendo elezioni che vedono sempre contrapposizioni forti, senza mediazioni, tra destra e sinistra, con una tendenza alla prevalenza della destra, come è successo ieri sera, questa notte italiana, in Brasile, con la vittoria al primo turno alle presidenziali del figlio di Bolsonaro, Flavio, contro Lula. E colpisce anche vedere che la Spagna, con il primo ministro socialista Pedro Sanchez, va verso le elezioni anticipate a fine novembre, con i sondaggi che non lasciano scampo al governo di Sanchez, proprio perché la destra lì è maggioritaria, lo era anche in pratica virtualmente nel Parlamento che si sta sciogliendo, ma Sanchez ha governato pur senza una maggioranza parlamentare. E tutto questo si riverbera anche sulle prossime elezioni, come sappiamo. C'è una spinta da una parte e dall'altra che nasconde ogni possibilità di interlocuzione con un centro che appunto dialoghi con una o con l'altra delle parti, temperandole. È un mondo che cambia, è un mondo politico che cambia, ma i rischi sono tanti, perché come si vede la contrapposizione senza nessuna concessione al dialogo non porta vantaggi, né a una parte né all'altra, e anzi lima ogni possibilità di comprensione di quelle che sono le tesi altrui.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: 19:07 in questo lunedì sera insieme qui su Radio Selene fino alle 21 insieme a me Paola Cisternino. Vi ricordo di seguire Radio Selene anche in streaming www.radioselene.it. Arrivano i pinguini tattici nucleari.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

Tiziano Ferro con Incanto, 19:14, Radio Selene. Abbiamo parlato prima di Mahmood, che sembra essere tornato in Italia. C'è chi va e c'è chi viene. Per esempio, avrete saputo del trasferimento della top model per eccellenza, ovvero Naomi Campbell, che oramai si trova in pianta stabile qui in Italia, a Milano, e lei in questi giorni si trova a Parigi per la Fashion Week. Negli stessi giorni, fatti di cronaca, ci sono le manifestazioni dei cittadini in protesta, e succede che lei rischiava di fare tardi alla sfilata. Aveva la sfilata alle 15, alle 14:58 ha ben pensato di prendere le bici elettriche, quelle che ci sono a noleggio, che sono molto comode per spostarsi, soprattutto magari in città, in questa occasione in particolare. Solo che è stata ripresa mentre salviettine disinfettanti, cioè ha completamente sterilizzato, nonostante fosse in grave ritardo, la bicicletta prima di prenderla. Ha messo su anche i guatti in lattice. Adesso mi chiedo, vabbè, magari le salviettine uno ce l'avrà in borsa, ma i guanti in lattice Naomi Campbell ce l'ha. Noi adesso lo sappiamo, e c'è lei che ripulisce questa bici, la guardia del corpo che poi la segue portando la Birkin. Non so se avete presente che cos'è la Birkin. È una borsa, dipende dal modello, ma diciamo che la versione più povera esistente si aggira intorno ai 7.000 euro. Quindi i guanti di lattice, quelli magari li aveva presi anche dai cinesi, per dire, però la Birkin, quella sì, gliela ha portata la guardia del corpo, e poi si è recata elegantemente alla sfilata. Detto questo, ovviamente, finita la Fashion Week a Parigi, tornerà in Italia, dove ha deciso di trasferirsi. Naomi, brava, hai fatto bene.

Good old days, Chris De Sarandi su Radio Selene. Stiamo parlando di scuola, la scusa migliore che avevamo quando eravamo bimbi pur di non andare a scuola, soprattutto magari quando ci si ammalava durante l'inverno. E allora avete tirato fuori prima il Vix, quello Vaporub, quello che si spalmava sul petto, e poi Vaporub, esattamente, e poi c'era insomma tutta una specie di roba. C'era anche quell'affare, credo fosse sempre Vix, che però era tipo insomma è una specie di spray nasale che poi ti arrivava dritto anche nel cervello, ti bruciavano gli occhi, però funzionava, ragazzi. Questa roba dovrei riprovarla, visto che sono tutta raffreddata, magari funziona. E poi da lì si passa chiaramente anche al cibo, il brodino vegetale, o soprattutto anche la pastina col formaggino che faceva la mamma, che era veramente una coccola. Pensiamoci bene oggi che siamo adulti, magari siamo noi ad avere dei figli, a fare la stessa cosa con i nostri figli, ma quant'era bello quando rimanevi così in una specie di bolla a letto con la mamma che ti preparava appunto la pastina col formaggino e tu ti sentivi bello protetto. A proposito di cibo, questa volta però salentino, parliamo dei ceci, perché Ellen Mirren, che vive proprio qui in Salento, ha ricevuto in regalo un pacco di ceci tipici appunto della zona del Salento. Si chiamano i ceci della Murgia. Lei non sapeva come prepararli e allora la signora vicina di casa ha detto: Ellen, aspetta che ti faccio vedere io. Le ha preparato ciceretria, che è una pasta fresca che si cuoce tutta insieme con i ceci, è buonissima. Cosa ve lo dico a fare, in Salento è un must, tant'è che anche gli stranieri assaggiandola se ne sono innamorati. Ellen Mirren ha fatto un video dove lei proprio mangia insieme alla sua vicina questa pasta ciceretria, se ne è innamorata. Ma vorrei ben vedere, signore, è una cosa di una bontà unica.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.

Stare bene a metà, lui è Pino Daniele, siete su Radio Selene e stanno arrivando i vostri messaggi. L'argomento di questa sera riguarda la scuola, ovvero la scusa che usavate di solito per evitare di andarci a scuola quando eravate piccoli, insomma alle medie, alle elementari. Allora, ci avete scritto: da bisceglie il mal di pancia, che penso sia un must sempre utilizzato, anche perché non è verificabile, non puoi dire ho la febbre, allora arriva la mamma col termometro e ti controlla. Il mal di pancia rimane sempre generico, secondo me ancora funziona bene. Da Barletta ci scrivete: io andavo puntuale, tanto passavo le ore in palestra. È un tipo sportivo, Tonio, che evidentemente aveva voglia di andare a scuola, non aveva bisogno di inventare scuse, perché appunto le passava in palestra, magari probabilmente, non so, specializzato in una materia in particolare, educazione fisica 10, questo è poco ma è sicuro. Scriveteci qual era la vostra scusa preferita per evitare di andare a scuola. 347 72 72 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Arriva la novità di Biagio Antonacci con Saif.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Lunedì 5 ottobre, lunedì sera, insieme qui su Radio Selene, le 19:49 minuti. Noi fino alle 21 appunto avremo modo sicuramente ancora di discutere di un sacco di argomenti e notizie, ma ovviamente non manca la musica. Arrivano Negramaro e Luciano Ligabue.

Luciano Ligabue, qualcosa per te su Radio Selene. Oggi è stato annunciato ufficialmente Bowie 80, ovvero il programma di celebrazioni che nel corso di tutto il 2027 ricorderà quello che sarebbe stato l'ottantesimo compleanno di David Bowie. Il progetto partirà già a novembre del 2026 e si svilupperà per tutto il prossimo anno tra il Regno Unito, gli Stati Uniti e anche l'Europa, con degli aggiornamenti continui sul sito ufficiale Bowie80.com. e l'idea, come è stato spiegato nel comunicato, è quella di non concentrare tutto in un singolo evento, ma di attraversare linguaggi diversi che poi hanno definito l'identità di David Bowie. Noi lo ascoltiamo qui su Radio Selene, questa è Heroes.

Dal 1977 qui su Radio Salene Heroes, David Bowie. Buonasera, sono le 20 in punto.

0: The Wave, Idea Jungle su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Guerra Mosca-Kiev in apertura. La Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Informazione. L'Estonia intanto sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia. Ora in Italia si vuole arrivare a un Garlasco 2, ma faremo il possibile per evitarlo. A parlare sono gli avvocati che assistono i genitori di Yara Gambirasio, l'adolescente scomparsa il 26 novembre 2010 e trovata morta il 26 febbraio 2011. Quest'oggi si è tenuta l'udienza nella quale i giudici si erano riservati la decisione di far analizzare di nuovo i reperti del caso. La Corte ha ora rigettato la richiesta dei legali di Bossetti. Un giovane di 24 anni è stato investito e ucciso da un furgone questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese, mentre andava in bicicletta. Inutili i tentativi di rianimazione. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente, all'altezza di un sottopasso. La vittima era residente a Parabiago, in provincia di Milano. A renderlo noto i carabinieri di Milano, che indagano sull'accaduto. Sarebbe inserito in una rete criminale più vasta e di livello internazionale, in grado in passato di farlo approdare in Iraq per sparare con bazooka e altre armi da guerra. È con queste parole che il GIP di Lecco ha descritto Zakaria Mohib, vero nome del 25enne trapper Baby Gang, nell'ordinanza con cui ha confermato la custodia cautelare in carcere per il giovane. Non solo, Baby Gang avrebbe anche sviluppato una pericolosità che connota la sua figura artistica e personale, scrive ancora il giudice. Il calcio è il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante e prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League, di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva vinto imponendosi 4-1. Si gioca alle 20:45. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Selene.
0: 6 minuti dopo le 20 inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo lunedì sera qui su Radio Selene. Seguiteci anche in streaming www.radioselene.it o scaricate gratuitamente la nostra app sul vostro telefonino. Ascoltiamo insieme Summer Funk di Francesco Gabbani.

Sam Sparrow, Black and Gold, qui su Radio Selene. Parliamo di carte, intese come le carte Pokémon, One Piece. Sapete che vanno molto di moda oramai da un bel po' di anni, ma adesso sta diventando davvero importante avere queste carte perché raggiungono un valore economico davvero alto. E abbiamo detto qualche tempo fa anche di una vendita online del valore di 80.000 euro per una confezione di carte Pokémon. Questa volta in Italia gli agenti della Guardia di Finanza e il personale dell'Agenzia delle Dogane in servizio all'aeroporto di Malpensa, quindi siamo a Milano, hanno fermato un turista giapponese che aveva detto di non avere nulla da dichiarare, ma nei suoi bagagli, costituiti da una valigia, un trolley e uno zaino, aveva nascosto ben 605 carte da collezione ispirate proprio alle serie anime giapponesi, a cominciare dalle popolarissime Pokémon e One Piece, per un valore commerciale di oltre 27.000 euro. Chiaramente saranno stati insospettiti dall'atteggiamento di questo turista, che adesso ha preso anche una multa da 6.900 euro per non aver dichiarato nulla. Le carte sono state confiscate. Adesso poi bisognerà vedere se effettivamente le carte sono sue, dovrà dimostrare che insomma è lui il proprietario. Vediamo come finirà questa storia, ma la mia attenzione cade sui 27.000 euro. Io vorrei capire come fanno queste carte, ok, da collezione, magari posso anche capire un pezzo raro, ma vendere 605 carte per oltre 27.000 euro, la prima cosa che mi è salita alla mente è che anche mio figlio, quando era più piccolo, aveva questa grande passione per le carte Pokémon. Vado in garage, magari ne trovo qualcuna, chi lo sa, ci faccio un po' di soldi.

La voce di Elisa qui su Radio Selene. Abbiamo scelto di parlare di scuola quest'oggi chiedendovi insomma qual era la scusa migliore, la vostra preferita, quella che ogni tanto quando proprio non vi andava di alzarvi dal letto, di andare a scuola, o magari chi lo sa avevate un'interrogazione che non volevate fare, insomma tiravate fuori quest'asso nella manica, funzionava, non funzionava, parliamone insieme. 347 7272 274 qui su Radio Selene fino alle 21, rigorosamente in diretta insieme a me, Paola Cisternino. E a proposito di carte, mi è venuto in mente le carte, quelle figurine, quelle dei calciatori che si giocava a scuola, non erano le carte Pokémon, non valevano tutti quei soldi, ma era una di quelle cose che di solito si facevano magari durante la ricreazione, durante le scuole elementari per lo più, c'erano sempre il gruppo dei ragazzi che giocavano con le figurine, chi vinceva riusciva poi ad acquisire la carta magari che gli mancava, quella che tu mettevi a disposizione. Non ho mai ben capito, o quantomeno non mi ricordo, ma penso di non averlo capito mai, il funzionamento di questo gioco, quindi se magari qualcuno me lo spiega, il numero ve l'ho dato e mi fa un favore, perché è un dubbio, un cruccio che mi ha preso quest'oggi e non riesco a togliermelo. Comunque sia, si va avanti con la musica qui su Radio Selene, Purple Disco Machine.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Si chiama Rise Gabriel 1999, qui su Radio Selene. Andiamo a Brindisi. Per quale motivo? Perché c'è un riconoscimento a livello nazionale di una categoria di persone che oramai sono entrate a far parte quotidianamente della nostra vita, ovvero il corriere, cioè colui che ordinando direttamente online arriva, citofona e ci consegna i pacchi. Bene, lui si chiama José Trigulio ed è un autista di un'azienda che si trova proprio a Brindisi. A Brindisi è arrivato questo riconoscimento a livello nazionale ed è un risultato di particolare valore perché è legato direttamente all'apprezzamento che è stato espresso dai clienti, quindi alla qualità percepita del servizio, alla sua puntualità, disponibilità, professionalità e cortesia e attenzione verso il destinatario, che sono tutti gli elementi che hanno consentito a José Trigulio di distinguersi a livello nazionale. Effettivamente è un bel premio, perché non ci pensiamo, e questa è una figura che oramai fa parte quotidianamente della nostra vita. Anzi, spesso siamo lì ad attendere il corriere come si aspetta il 25 dicembre Babbo Natale, quindi è una figura che vediamo tutti i giorni, non solo in casa nostra, la incontriamo in giro. È un lavoraccio, lasciatemelo dire, ed è bello che anche a livello nazionale si possa esprimere il proprio apprezzamento per questa nuova tipologia di lavoro. In realtà esiste da tanto, da tantissimi anni, ma ultimamente con gli acquisti che vengono effettuati online da tutti noi è diventata sicuramente una figura che merita la nostra attenzione e il nostro rispetto. Quindi bravo a Brindisi, è stato istituito questo premio a livello nazionale.

Si chiama Flames, David Guetta, qui su Radio Salene, 20 e 40 minuti in diretta ancora fino alle 21, abbiamo ancora un po' di tempo per chiacchierare, ma soprattutto per ascoltare la nostra musica, come quella che sta arrivando, la novità di Miley Cyrus. Let's go.

Karol G insieme a Bruno Mars, si chiama Still, unica canzone in inglese per Karol G, settimo album dove c'è anche questo singolo con Bruno Mars che si chiama Non mi arrepiento le sentir tanto, spero di averlo pronunciato bene, l'album sta andando benissimo. Lei ha già annunciato nuovo tour, unica tappa italiana a San Siro nel 2027, quindi torna in Italia l'anno prossimo. Intanto su Radio Serene, Le Freak,

0: Give Me the Night, George Benson, ultimo disco per quest'oggi. Cari amici, il nostro tempo a nostra disposizione è finito. Ovviamente domani torniamo dalle 19 alle 21 qui su Radio Selene. Ringraziamo Gigi Savoni, vi lascio con l'informazione. A domani, ciao.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma relative all'indagine sul delitto di Garlasco sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. La politica, in seguito alle interlocuzioni avviate personalmente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova. È quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi. La avvertenza era nata dalla decisione dell'azienda di avviare una procedura di licenziamento collettivo nell'ambito di un processo di riorganizzazione aziendale. Gli esteri, il fantasma della peste, una malattia rara ma mai completamente debellata, si riaffaccia in Russia. Il 2 ottobre Daria Shipilova, 28 anni, scienziata dell'Istituto di Ricerca Antipeste della cittadina di Shelekov, è morta a causa di una grave polmonite. La donna, ricoverata nell'ospedale della città lo scorso 29 settembre, aveva riferito al personale medico di avere rotto 4 giorni prima una provetta contenente Yersinia pestis, il batterio della peste. Fonti locali hanno riferito che la ricercatrice era entrata in contatto con circa 200 persone, adesso isolate e sotto osservazione in una struttura medica. Lo sport sembra un passo dalla soluzione la questione commissariamento della Federcalcio. Cresce infatti l'ipotesi di mediazione di una nomina di commissario all'attuale presidente Giovanni Malagò. L'operazione serve a evitare la spaccatura nella giunta CONI. Domani mattina è previsto che Buonfiglio e Malagò si incontrino prima della giunta per un accordo definitivo. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Selene.
5: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene.
5: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
8: Quanto piccola storia.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Porta il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1987.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1988.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. E con queste parole che il copilota omanita, che il 30 settembre tentò di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha ammesso il suo piano. L'uomo, come riferisce Channel 12, ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo del copilota: voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. La Spagna va al voto. Il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. La scelta del voto, con 9 mesi di anticipo sulla scadenza naturale della legislatura, è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. Delitto di Garlasco: se la magistratura accerterà irregolarità o responsabilità individuali, la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione, trasparenza e fermezza. Chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede. Lo dice al TG1 il comandante dei carabinieri Luongo in merito all'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Lo stesso aggiunge: eventuali errori o condotte illecite dei singoli non devono intaccare l'onorabilità di migliaia di carabinieri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso in mano la situazione Ericsson e, a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla premier con i vertici dell'azienda, come fanno sapere da Palazzo Chigi, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratori della sede di Genova. Il calcio: brutte notizie per il Milan e Amorim. Salemakers, infortunatosi con la nazionale belga, sarà costretto a finire sotto i ferri per risolvere il problema alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale, e non potrà tornare in campo fino a 2027 inoltrato. L'esterno rossonero sarà operato nei prossimi giorni. E con questo è tutto, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.
1: Ladies and gentlemen, this here's another one for the steppers. DJ Wayne Williams, put the record on.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, una violenta esplosione si è verificata questa sera a Bergamo all'interno di un'abitazione in Via Longo. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione avvenuta nella zona di Borgo Santa Caterina sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Sul posto sono presenti diversi mezzi del 118, oltre ai vigili del fuoco e della polizia. È emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma relative all'indagine del delitto di Garlasco sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso Yara Gammirasio. La richiesta era stata avanzata nelle scorse ore nell'udienza in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione. Dall'estero: l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. È con queste parole che il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ha ammesso il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo del copilota. Voleva schiantare il volo sull'aeroporto di Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. In chiusura il calcio: l'Italia Under 21 di Silvio Baldini ha travolto 6-2 la Polonia nello scontro diretto per il primato del girone E e ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. La nazionale maggiore in Nations League invece ha battuto la Turchia 3-1. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Ilia D'Arpa.
3: Sono le 9.54 ed eccomi qui, presente e puntuale all'appello anche quest'oggi. Ma buongiorno, miei cari. Beh, non è da tanto che non ci sentiamo, insomma, voglio dire, ieri mattina siamo stati insieme, abbiamo parlato anche di questo fine settimana che mi auguro, insomma, per voi sia stato bello, felice, sereno, divertente, tutti al mare, in giro, insomma, e che oggi siete qui in questo lunedì per dare il via a un'altra settimana da trascorrere insieme. Innanzitutto voglio ringraziare come sempre Maria Rita Minoia per la linea. Merci beaucoup ma chérie, perché lei, insomma, vi ha dato la sveglia, passato il testimone, pronta a prenderlo e ad accompagnarvi quest'oggi fino alle 13. Sarete in mia compagnia, quindi musica, news, curiosità, i vostri messaggi che non mancheranno, mi raccomando, al 347-7272-274. Impostazione dall'altra parte, abbiamo in regia come sempre il nostro Silvio Tempesta. Per chi non l'avesse capito, io sono Ilia D'Arpa e quindi pronta per iniziare il nostro appuntamento. È lo iniziamo con lui, che era talmente tanto bello che veniva definito l'angelo biondo, Eric Carmen.
0: Questa è

questo è stato l'inizio del nostro appuntamento di questo lunedì 5 di ottobre ed era Eric Carmen. Buongiorno a tutti, sono le 10.

My Soul, grandissimo Bruno Mars, la nostra musica che vi sta accompagnando, ma non solo. E questa sono io, eccomi qui.

Mamma mia, ma dite la verità, mentre siete lì che state svolgendo insomma le solite cose che si fanno in una giornata, poi oggi lunedì, ma essere accompagnati dalla nostra musica, dai nostri grandi classici e ritrovare loro, Manhattan Transfer, qui su Radio Selene. Allora, possiamo iniziare ad argomentare, eh? Oggi riprendo insomma un argomento trattato anche già dalla nostra Maria Rita, ma che io ritengo decisamente importante, al quale dobbiamo veramente dare ampio spazio, perché loro per un certo periodo della nostra vita sono stati, come dire, un po' anche parte proprio della nostra famiglia, no? Parlo dei nostri tempi, della nostra generazione. Quindi oggi giornata mondiale degli insegnanti, eh? Pensate un po' a quello che loro sono stati per noi. Siete pronti? Dai, facciamolo questo viaggio indietro nel tempo. Quindi vi consiglio di pensare alla vostra maestra delle elementari, perché per molti di noi era semplicemente la maestra. Grembiule, quaderni ordinati, penna rossa e blu, la bella calligrafia alla lavagna e quel silenzio improvviso, ve lo ricordate quando entrava in classe? Nessuno parlava più, tutti in silenzio, tutti in piedi, bastava uno sguardo e capivamo tutto. Erano altri tempi. C'era forse più distanza, se vogliamo, no? Un rispetto quasi reverenziale e qualche volta anche una sana paura. Io me li ricordo alcuni, ma questo andando avanti, quindi nelle medie, mamma mia, ce n'era uno che mi faceva spaventare solo a guardarlo, il professore di matematica, infatti non ci capisco un cappero. Allora, cosa significava in quel periodo tornare a casa con una nota? Significava sapere che il problema vero sarebbe stato con mamma e papà. Oggi la scuola è cambiata, anche gli insegnanti sono cambiati, devono confrontarsi con bambini cresciuti tra smartphone, internet, intelligenza artificiale, con famiglie diverse, nuove fragilità e nuovi linguaggi. Quindi non è più la stessa cosa, ma di questo ne parleremo ancora tra poco.

Parliamo delle nostre maestre. Vi ricordate come si chiamava la maestra o il vostro maestro del cuore? E ricordate un gesto, una frase, una lezione che magari ricordate ancora oggi al 347 7272 274.

con Survivor. Allora, oggi stiamo così parlando di questa giornata mondiale degli insegnanti. Vi sto invitando, come sempre, a fare un tuffo nei ricordi, a ricordare la vostra maestra o il vostro maestro del cuore, quella frase, quel gesto, quella lezione che ricordiamo ancora oggi. Sono già tantissimi i vostri messaggi che leggerò nella seconda ora, ma intanto voglio iniziare io, perché insieme a voi voglio fare questo tuffo nel passato. E quindi io ricordo due professori, uno in bene e uno in male. Ricordo innanzitutto la mia maestra, quella delle elementari, no? Che è stata veramente una seconda mamma per me, la signora Magni, che era sempre molto dolce, amorevole, mi aveva un po' presa a cuore, ed è grazie a lei che poi, insomma, aveva già capito tutto, no? Infatti, quando magari in aula diceva chi legge quest'oggi, tutte quante con la manina, il ditino alzato, e lei puntualmente diceva Ilia. Io sì, la adoravo. Quando praticamente in terza elementare poi è stata trasferita, per me è stato veramente un lutto che non ho mai elaborato, perché lei è e rimarrà per sempre la mia maestra del cuore. Mentre per quanto riguarda

le medie e lì poi ho incontrato il professore di matematica, non so se c'è ancora, che è di Carmiano, lo saluto, sei in ascolto, taggi tua. Allora, avete presente i Fantastici 4, la torcia umana? Ebbene, lui quando sbagliavi praticamente si trasformava nella torcia umana, diventava rosso. Ecco, devo dire che lui mi ha sempre terrorizzato. Sarà per questo che oggi io di matematica e di numeri non ci capisco un cappero. Quindi nel bene o nel male li ricordiamo. Tra un po' anche i vostri ricordi. Ora Elisa.

anno 1994, due grandi voci insieme, quella di Riccardo Cocciante insieme a Mina con Amore, Amore, Amore. Ritorniamo ai nostri giorni, l'abbiamo già detto, e insomma questa canzone era già nata prima che Saif andasse al Festival di Sanremo. È uscita da poco, Biagio Antonacci e Saif.

Gaia, Gaia, qui, bello il suo singolo che continua a piacere questo Bossa Nostra. E adesso invece vi porto nel 1995. Quanti di voi ricordano questa grande canzone di un grande artista? Vinicio Capossela. Che cos-

0: E tra l'altro la novità musicale che sicuramente interessa un po' a tutti quanti è che a Sanremo tornerà insieme ai Måneskin.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Una violenta esplosione si è verificata questa sera in Via Longo a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Sul posto presenti diversi mezzi del 118 oltre ai vigili del fuoco e alla polizia. La strada è ricoperta di vetri, molte abitazioni presentano gli infissi danneggiati. Sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il giovane 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Napoli. L'aggressione sarebbe avvenuta durante una lite nell'abitazione della famiglia a Ponticelli. La ragazza è stata portata in questura e denunciata per gravi lesioni. Dall'estero, Amam Al-Ammami, il copilota omanita che ha tentato di far precipitare il volo 1073 della Fly Dubai con a bordo quasi esclusivamente passeggeri israeliani, ha detto durante gli interrogatori che ha agito per vendicare Gaza e che voleva morire da martire. Lo rivela l'emittente israeliana Channel 12, senza citare fonti, ripresa da Time of Israel. Rientriamo in Italia, le accise sul gasolio rincarano domani di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurle. I tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto per la prima volta da marzo, da quando è stato cioè approvato il primo decreto legge in seguito alla guerra tra Stati Uniti e Iran. In chiusura il calcio, al Dallara l'Italia batte 3-1 la Turchia nella quarta giornata di Nations League e sale al secondo posto nel gruppo 1 della Lega A, complice anche la sconfitta del Belgio contro la Francia 4-1 per Zidane. A regalare un'altra vittoria a Mancini ci pensano i gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, che costringono così Montella a restare a 0 punti in classifica. Ora la posizione del CT dei turchi è davvero a rischio. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
0: È così, cari miei, pian pianino, ma proprio pian pianino.

canzoni senza tempo che noi suoniamo sempre con molto piacere, in questo caso grande musica italiana, insieme ai Mattia Bazar dal 1984 con Aristocratica. Allora, adesso parliamo del nostro territorio, parliamo della Puglia che continua a piacere, no? E soprattutto la cosa bella è che chi arriva sembra avere sempre meno voglia di andare via. Allora, i dati sul turismo del 2026 raccontano una crescita importante. Gli arrivi aumentano del 5%, mentre le presenze salgono addirittura del 9%. Quindi attenzione, perché sono due numeri che raccontano cose assolutamente diverse. Gli arrivi ci dicono quante persone scelgono la nostra regione. Le presenze invece contano i pernottamenti, quindi se queste ultime crescono ancora di più, significa che non soltanto arrivano più turisti, ma complessivamente si fermano più a lungo. Che bello! Ecco, sta cambiando il modo proprio di conoscere la Puglia, no? Certo, ci sono sempre loro, il nostro meraviglioso mare, il Salento, la Valle d'Itria, Polignano, Ostuni e chi più ne sa più ne metta, ma sempre più spesso si cercano anche piccoli borghi, le masserie, la cucina, i cammini che diventano sempre di più, le feste di paese. E ieri devo fare complimenti veramente al sindaco di Latiano, all'amministrazione comunale, agli organizzatori tutti, perché ieri c'è stata la sagra degli stacchioddi, mi sono fatto un giretto e mamma mia, praticamente insomma l'intera provincia e non solo si era riversata a Latiano. Mai visto una cosa del genere? Quindi bravi, bravi, bravi veramente tutti. La sfida comunque è proprio questa, no? Riuscire a far vivere la Puglia anche fuori da luglio e agosto, senza perdere la nostra autenticità.

0: Grande, grande, grande, grande canzone di Fulminacci. Alle 12:21 si continua a parlare ancora una volta di scuola, quindi tornare indietro ai tempi delle elementari, delle medie, qualcuno magari anche delle superiori, ricordando un po' quelli che sono stati i maestri, i professori, le maestre che più ci hanno insegnato, che abbiamo amato, ma anche qualche volta quelli che abbiamo amato un po' meno. Sentiamo un po' che cosa ha da raccontarci Leo, sentite che bello.
1: Ha diritto a Iannaredde, cioè mi ha fatto scarcetto questa Pasqua che si rovina. Ma risposta, da dove isse questa inserta? Non ci usa che sia a guerra, qui dei picche di farina che ne donna a quindicina, non ci usa che non c'è una pasta per non fanno picche di pasta, poi ho fatto chiancarelle e tu e chiana la scarcetta. Boh, li vedano, anzi, per me, sostanzialmente, il marito chiede in tempo di restrizioni economiche, periodo di guerra, alla moglie di preparare due scarcelle e la moglie giustamente gli dice che non è possibile perché non c'ha le materie prime per prepararle.
0: Grazie Leo. Leo ha voluto ricordare così il suo compianto professore Francesco Piccinni, cioè che tra le tante cose ricordo piacevolmente le poesie in vernacolo tarantino che lui ci raccontava, e quindi ha voluto recitarci una piccola strofa. Ci ha fatto veramente molto piacere. Grazie per la traduzione, perché io non ci avevo capito un cappero e non credo di essere l'unica. Cosa vuoi?

Zini, stavo leggendo un articolo di un quotidiano pugliese che è molto bello, parla di musica, no? Dell'importanza della musica. Pensateci un po', noi la musica la usiamo praticamente ogni giorno, no? La musica, che ne so, che ci permette di ballare, di innamorarci, di ricordare qualcuno, di tornare indietro nel tempo, di tirarci magari per su anche quando c'è proprio quella giornata, no? Quella giornata storta. Ma attenzione, che può servire anche a imparare a gestire la rabbia. Succede nel carcere di Bari, dove alcuni detenuti hanno partecipato a un laboratorio di musicoterapia, quindi 8 ore dedicate alla musica, al ritmo, all'ascolto, ma soprattutto alle emozioni, perché dietro alla rabbia spesso ci sono sentimenti che facciamo fatica persino a riconoscere, no? Persino a raccontare. E allora una nota, un ritmo, uno strumento possono veramente diventare un modo diverso per tirarli fuori, per osservarli e, perché che no, provare anche a gestirli. L'iniziativa, tra l'altro, leggo che rientra nell'attività dell'Università Popolare di Bari e parte da un'idea semplice ma importante: anche dopo aver commesso degli errori, una persona può imparare qualcosa di nuovo su se stessa e provare a cambiare direzione. Ecco, forse questa storia ci ricorda quanto sia potente qualcosa che noi accendiamo ogni giorno, magari a volte senza neanche pensarci: la musica, la radio. Perché sì, è vero, una canzone non cancella quello che è successo ieri e non risolve magicamente i problemi, ma può aiutarti a fermarti, ad ascoltarti e magari a scegliere anche diversamente. Ed è questo quello che io auguro a tutti loro.

che Jim Kerr e compagni stanno preparando un nuovo album in uscita il 29 gennaio 2027. Saranno 8 brani e non vediamo l'ora di sentirli tutti. Intanto, a proposito di novità, questa è la nuova di Cesare Cremonini. Come

0: più. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Sta per scadere il tempo a nostra disposizione, sono le 12:47, ma sono ancora qui ad accompagnarvi fino alle 13 con quella che è la nostra musica. Ora con noi Chappell Roan.

Giulia Bresch con Serenamente. Adesso ricordi, ma soprattutto un momento pazzesco per loro, che sono in tour in questo momento in Germania, a Düsseldorf, e stanno andando alla

bellissime ore trascorse insieme che finiscono qui in questo lunedì 5 di ottobre. Grazie a tutti quanti voi per essere stati con noi, grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica, da Ilia D'Arpa baci, a domani, e intanto vi lascio con le notizie dalla Puglia.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: In questo lunedì 5 di ottobre ci penso io ad aprire il pomeriggio di Radio Selene. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 3 ore insieme, perché oggi vi farò compagnia fino alle 18, poi arriverà Paola Cisternino fino alle 21 e diciamo avremo un pomeriggio un po' diverso. Buon pomeriggio anche a Gigi Savoni che ha la parte tecnica. Ah, 5 di ottobre, lunedì, ma io ho visto che c'è gente al mare. Come fate? Spiegatemelo voi, insegnatemi a vivere. No, tra un po' ne parleremo, più tardi ne parleremo. Mi raccomando, vi ricordo il nostro 347-7272-274 per i vostri messaggi scritti e vocali. Partiamo questo pomeriggio insieme su Radio Selene con una canzone del 1998 ed è di Luca Carboni.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Tra pochissimo qui su Radio Selene parliamo di un tredicenne originario di Altamura che sta facendo delle cose gigantesche ed è arrivata fino a noi questa notizia, quindi tra poco ve ne parlo. Subito Achille Lauro, La città degli angeli, poi dal 1999 i Foo Fighters con Learn to Fly.

I Foo Fighters qui su Radio Selene, Learn to Fly. Chi è che non vorrebbe imparare a volare? Come per esempio questo ragazzino tredicenne originario di Altamura. Il suo nome è Joe Petraro Hippolyte, è un nome un po' complesso. Lui sarebbe Hippolyte perché il papà è americano, però ha origini da parte della mamma di Altamura, ok? E perché è balzato all'onore delle cronache? Perché è il più giovane laureando nella storia degli Stati Uniti a New York, e ha già si è già messo in tasca un master alla New York University. Ripeto, ha 13 anni. La mamma di Joe si chiama Anne Petraro, e ha raccontato, ovviamente, chiaramente tutta la famiglia è nata lì, però ha origini di Altamura, e ha raccontato alla Gazzetta del Mezzogiorno che suo figlio è autistico, ha inoltre la sindrome di Tourette e il disturbo ossessivo compulsivo. Nonostante tutto questo, nonostante poi la sua giovane età, ha già dovuto affrontare un tumore e il bullismo, perché queste patologie, come abbiamo raccontato, l'autismo, la sindrome di Tourette, il disturbo ossessivo compulsivo, erano viste dai suoi compagni di classe come da prendere come insomma da prenderlo in giro, ecco, mettiamola un po' così. E quindi lui, per sopravvivere a tutto questo, e deve essere stato tremendo, ha messo, come si suol dire, la testa sui libri e ha portato a casa dei traguardi impensabili. È diventato un grande appassionato di scienza, di musica, di ballo, di videogiochi e di paleontologia. E quando gli hanno detto che nel paese dei suoi avi esistono la valle dei dinosauri, l'uomo di Altamura, ha espresso il desiderio di visitare la città dei suoi parenti. Tra l'altro, proprio dove abitano loro, nel New Jersey, esiste già dal 1925 il culto della Maria Santissima del Buon Cammino, che nel 1925 è stata portata da alcuni altamurani trasferitisi poi negli Stati Uniti, e proprio uno di questi era il suo bisnonno. E questa tradizione sopravvive ancora oggi.

È stata una dei tormentoni estivi 2026 questa Magnetic dei norvegesi The Bosa qui su Radio Selene, l'abbiamo ascoltata tanto e non so, magari qualcuno di voi, perché io ieri ero collegato su Radio Selene mentre andavo, dove stavo andando? Non lo so. No, so che ero su Radio Selene perché stavo ascoltando Ilia ieri mattina e mi ha molto colpito l'entusiasmo di alcuni di voi che sono stati telefonati, chiamati per partecipare al B-Day. Se volete fare una bella sorpresa a qualcuno, a un vostro parente, a un amico, un'amica, una persona a cui volete molto bene, ma magari non capita sempre di sentirla, però volete fare una di quelle sorprese belle, ecco, potete farlo con il B-Day di Radio Selene. Come si prenota? Tramite linea diretta allo 080 898 1188. Abbiamo le prenotazioni aperte fino a dicembre, quindi mi raccomando, oppure via mail diretta @radioselene.it. Mi raccomando, se volete fare una bella sorpresa, esiste il B-Day qui su Radio Selene.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Greetings, girl, and

0: storia dell'hip hop mondiale, della Soul, del 1998 con I Know, qui su Radio Selene. Ancora buon pomeriggio in questo lunedì 5 di ottobre. C'è una voce che è nata sui social, che si sta autoalimentando, è stata ripresa addirittura anche da tante testate locali e non solo. Di cosa sto parlando? Dei Coldplay, la band di Chris Martin e soci, potrebbe, si dice, arrivare in concerto a Bari. Scopriamo insieme cosa c'è di vero. Questa idea, appunto, che i Coldplay possano suonare nel 2027 a Bari in occasione del loro ritorno in Italia, sta facendo sognare tantissimi fan. Questa indiscrezione dove è nata? È stata lanciata da un fan club italiano dei Coldplay, secondo cui tra le varie date italiane, ad aggiungersi a quella di Milano, Torino, Roma e Napoli, ci sarebbe anche Bari, Stadio San Nicola. Si parla di questa data barese presunta, perché poi la dobbiamo capire insieme se sarà vero o meno, per la prima metà di luglio del 2027. E io sono andato anche un po' a controllare, perché prima metà di luglio. Al momento lo Stadio San Nicola di Bari, per quanto riguarda i concerti, è impegnato fino al 7 di luglio, quando si esibirà per la sua seconda data Ultimo, perché lui avrà due date, il 6 e il 7 di luglio. Quindi dal 7 fino al 14-15 di luglio al San Nicola non è in programma nessun concerto. Verranno a Bari? Chi lo sa? Come si dice? Chi vivrà? Vedrà. Vabbè, state tranquilli. O come dice Gali, state nel chill.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

non mi annoio, non ci annoiamo. Questo Radio Selene Jovanotti in quell'album Lorenzo nel 1992, che era ancora un ponte tra il vecchio e quello che poi sarebbe diventato anche un po' cantautore. Nel Lorenzo 1994 sarebbe cresciuto anche a livello di temi, però in questo album c'era per esempio Ragazzo Fortunato. Torniamo nel 2026, c'è una canzone che è stata virale, come si suol dire, su TikTok, Puce Mia, insieme per

0: Radio Selene.
1: Come procede questo lunedì pomeriggio? Spero tutto bene, o magari volete già andare al prossimo weekend. Comunque noi di Radio Selene ci pensiamo a mettervi la musica subito. Chris de Sarandì con la sua Good Old Days e poi Maria Antonietta e Colombre.

0: questo.
1: Maria Antonietta e Colombre con la loro Senza Vestiti qui su Radio Selena. Ci sono delle persone che non riescono a dire come Fonzi in Happy Days, hanno la sindrome di Fonzi. Ecco, in questa canzone del 1988 Tracy Chapman parla proprio di quella difficoltà emotiva di pronunciare parole semplici però che sono fondamentali in quelli che sono i rapporti umani, come mi dispiace, perdonami, oppure ti amo se sei in una relazione, insomma, magari dopo un po'. È importante dirlo. 1988, Tracy Chapman qui su Radio Selena con Baby, Can I Hold You?